Ach, puspei, raiver si miu cerge, fa de piaj, pelli di me, sgurgna genoia, astiaber di senza zenur. Esser il rec de las bucaroias, vilen ta vigins, di bujoias, a la sera se dormantan, zu liaust din surris.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

Io sono Pascal Gamboni, a Vustatleis RTR.

RTR, al puls dalla musica populara. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

L'armas. De Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus vi offender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera è stata per la terza già in Serie A nel finale del campionato mondiale di hockey singlaccio, la frontella questa sera in la Finlandia. E Paris Saint-Germain difende se titolo in la Champions League e nel finale guadagna il francese contro Arsenal Sventer Setar Penatis. Qua in dus les temas, oz al assis, al microfon Urs Müller, PNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale di hockey singlaccio. La affronta la squadra del trainer Jan Kadjös in la Finlandia. E nel mezzfinale la Svizzera batti la Norvegia Kleremain con 6-0. E la Finlandia batti il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in Serie che la Svizzera contange il finale. La tecciader Nico Ischie.
2: Wer ist das Borgno? Sì, genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fällt einfach nur der Einzig. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren, dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
1: Il finale l'ora questa sera alles och e venci. Del hockey mi danza del balapè, Paris Saint-Germain defendisse il titolo in la Champions League e nel finale a Budapest a PSG guadagnà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Or davant è si mogerti già Real Madrid da guadagnare la Champions League 2 giades in Serie. Sventer la partita è da Paris Cerplines trante randaladers e la polizia. Redund 300 persone sei minides arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire accesso all'ovra Tomara de Saporiscia. Ella sei venida informata da vartin attacce da drones, scrive l'Agentura sin la piattaforma X. Tenor report sei da in Rusna la parait di una halla da turbines. I fis l'imprima attacce sin l'ovra Tomara da P2ONS. Il chef dell'IAEA, Rafael Grossi, è Samu Sapri, occupato dall'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina sia seta la drona, Kiev renfaccia tutte le renfacce. Il russo ha occupato Saporiscia kurz venter l'invasione in Ucraina e si tratta dell'ovra a tomare la più grande dall'Europa. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina c'è una barca di droghe supponita in l'ost del Pacific. Tres persone sono venite smazzate, quai ha cominciato il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada americana mazzata pila tumpa sa da pli che 170 persone trattate in barca che impara a trasportare droghe. Mussamenti per questa pretensione non gli Stati Uniti tentant mai presentare. La gira americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per quai che la base legale manca. E per finire anche il balapè regionale, in la terza liga ha Sloen Lyon guadagnato d'Eifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvanza inveniva alla testa della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagnato contro Balzers con 2-1. Quera è gist sotto il stric sin il 12° Platz.
0: La meteo.
1: L'avant mesia si angdez sulle lief, il sventer mesia si forma nivels pli spess, localmente poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella si lentir di da quintar con impediments di traffic, quai per vide l'occurrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mes ensemen de nos redaktur de musica, Dominic Pole.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplamein per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Ach, eves erien tünchan. Ma lura es eso uschi lia. Quant suvent c'è dot questa frase. O lura, i da hal schon blera la vur da vari na bestia. Ed es impal a tenuta da dot sindida nu l'aires fixar sin alc, nu sur to responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far prezis quai, vezzin be ques ci risce nil pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. Ena ad una nucian, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nio la corta, ed è nerna. Sco pro tot est nier un cian una decisiun. Ed ed es una domanda da d'organizzazion. Ci ci edu cesce baina ses cian, chatta ad una ad inciun ci vaient a spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compoin. Mes cian sun mis trenaders da fitness. I receminar pus si ad al di e quai comincia ora, quai non fesse mai senza cia. Uscena è un buon equilibr sper mie lavur. Avonda moi meint, ed ena sun più stata amalada da spiva in cianz. Un cian es il buon pelorma. Es allegra minci a curcel vezza tai. Il tel te spisers. E con tigli char venien activats ormons da fortuna. E les dimene er un trenader mental. Ufans imprendono sotto responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danno ad una un compagno. Con un cian zeselia, forse, mince tanto. Ma la qualità da vita è un toc più grande.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La fronte alla questa sera è la Finlandia. E Paris Saint-Germain defende se titolo in la Champions League e nel finale guadagna il francese contro Arsenal Sventer setar penaltis. Va in dusels tema sozza la set al microfono Urs Müller. BNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta la squadra dal trenador Jan Kadiös in la Finlandia. E nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La teciader Nico Higier.
2: Wir haben uns das vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach uns erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und auf die Resultate müssen wir uns nicht konzentrieren, wir müssen uns auf die Vorbereitung konzentrieren, dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder vor.
1: Il finale è questa sera alles 8:20. Il hockey mit 1 del Ballapè Paris Saint-Germain defendì se titolo in la Champions League. In finale a Budapest a PSG guadagnò contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. O davanti si mogherti già Real Madrid da guadagnò la Champions League 2 giades in serie. Sventer la partita ai da Paris Cerplin strante randalaters e la polizia. Redund 300 persone sein vinides arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire access all'ovra atomare da Saporischia in l'Ucraina. Ella sai venire informata da varti in attaccia da un drones, scrive l'Agentura sin la piattaforma X. Tenor report sei da in Russia in la parete di una halla da turbines. I fissi in prima taccia sin l'ovra tomare da pi d'usons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupa da questo incidente. La Russia pretende che l'Ucraina aia setà la drona, che frenfaccia tutte le frenfaccias. Il russi hanno occupato Saporischia kurz venter lur invasione in Ucraina e si tratta dell'ovra atomare la più grande dell'Europa. L'armata del Stato Unito da nuovo maina da China barce da droghe supponita in l'Ostal Pacific. Drei persone sono venite smazzate, quai a comunicare il comando regional Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada americana mazzata pila tumpasa da pli che 170 persones trattaces sin barces che impara trasporta drogas. Mussaments per questa pretensión nan Stati Uniti sentant mai presenta. La gira americana ven critica internazional main sotut per quai che la base legale manca. E per finire anche il ballapè regionale in la terza liga Schloen Lyon guadagnò Ordeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sursilvans in viene avanti la testa dalla tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagnò contro Balzers con 2-1. Quera e Gist Sottelstrich sin il dodijavel Platz.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si hanno detto le lief, il sventer mesie si forma nivels più spess. Locame dat iuradis u urizis. I vegni anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legni di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impediments da traffic, quai pervede l'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

do is get over you. And I'm still so bad at it. We outgrew

vus al puls della musica. Dal Zimperwelt, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

musica. Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel final del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta è la questa sera in la Finlanda. E PSG difende se titolo in la Champions League sventre il final da atti di violenza in la capitale francese. Qua in Dussels tema sozza la soc al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta la squadra dal trenador Jan Kadiös in la Finlanda. In il mezzfinale ha la Svizzera battì la Norvegia chiaramente con 6-0. E la Finlanda battì il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La tacciata Nico Hischi è...
2: Wer ist das Sport genommen? Sie genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren, dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
1: Il finale questa sera alle Soc Events. Del hockey mit 1 e del Balapè, Paris Saint-Germain defendì ses titel in la Champions League. En il finale a Budapest a PSG gudignà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minutes stevi pari in ad in. Or davante si mogerti già a Real Madrid da gudignar la Champions League 2 giades en seria. Sventer che PSG ha gudignà al finale della Champions League contro Arsenal ha da Paris cerplines trant randalaters e la polizia. Autos e buttie sa invinite stoneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. E l'entir paese ha la polizia arrestata pli che 400 persone, da quai bunamente 300 a Paris, quai ha comunicà il ministro dell'Intern. Per via del finale della Champions League in Irsaira rund 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'anno passato avevi da acti di violenza all'ur della festività entro il godogno della Champions League. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende accesso all'ovra tomare da Saporischia in l'Ucraina. Ella sa venire informata davanti in attacchi da drones, scrive l'agentura sulla piattaforma X. Tenor rapporto è da una russa in la parete di una halle da turbines. E fis la prima attacchi sull'ovra tomare da più di 2 ans. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupata l'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina abbia sita questa drona, che è renfaccia tutte le renfacce. Ils russi hanno occupato Saporischia kurzventer lur invasione in l'Ucraina. I sa tratta dell'ovra tomare la pli gronda da l'Europa. L'armada del Stati Uniti ha da nova maina taccia una barca da droga supponida in l'ost del Pacific. Trais persone sa invenite smazzades, quai ha conicia il comando regional Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada americana mazzada pila tumpa sa da pli che 170 persone ster attaccias in barces can para transportar drogas. Musamens per questa pretensione nan Stati Uniti sentant mai presenta. La gir americana ven critica internazional main, surtut per quai che la base legale manca. E per finire anche il Balapè regional in la terza liga schloen Lyon gudignà ordaifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvanza invina avanti la testa della tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 gudignà contro Balzers con 2-1. Quera è gist sotto il strich sin il 12° Platz.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è si angdezz sulle lief, il suo enter mesi se forma nivels pli spes, locame dati uradis e durizis. I vigna anche in agiade fit chaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aival Bella è lentir di da quintar con impediments de traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR Vita e Creta.
4: Il lundesdì de Cinquaisma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema «L'intelligenza artificiale e sias conseguenzas drammaticas, conseguenzas sul manar guerras».
5: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
4: Il messaggio dal Papa dada di scorrere intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella asfeccia un cordial benvenu. Avanti scorrina però moda di un altro tema. No guardain coce il grigion va intorno con sias personas amaladas. Punct da partenza, las elecciuns grigionas, il focus, las valurs de las partidas. Mes nom, Isabel Jäger, bundin simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils 14 de jün esus in avant. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel Grand Cussagl e per la Regenza. Ün dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions da parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al chicosta. E totuna, la base dels programs da partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatarora quai fain un lung sil in avo il temp. Ilon 1926, in un temp in giù c'è temas da sandà del singul, non interessevano mo tant alla politica. Grigion, l'on 1926. Elecciuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il Grand Cussagl mossan il spiert della politica da sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alc per l'agen da casa, na per la debata politica. La ven dispita per vida crisa d'economia ed energia idraulica. E totuna, buona.

Andà haja da far cun atschna responsabilità, cun fundaziuns privatas ed organisaziuns cristianas, ma na cul chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedischen chel chantun vnia oblia ad una sgiuranza in cas da malattia o d'accident. La Partida Socialdemocratica ves nempe vogliu chel grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per vid ils burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intanto al stadi guarda da stnare ora da domandas da sandà provan personas privatas da aiutar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizesce tras la sezione grigiuna della Cruscocna Svizzera una cura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiuns. Il istorge medicinale del grigiuna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla. Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direktur della clinica psichiatrica Waldhauser Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da personas amaladas. Da vos si esteintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorie eugeniche ci svaglien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da Sandà Grigiunna da quella iada a favor della buona razza contro l'essere otter. Cent'ans passen. Dal tema allur del 1926, giusta buona vonda per privats e baselgia, es diventà il 2026 un tema central in la politica, ed uscea era il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per l'ursandà e per sostegn del stadi. Il 2026 pretende cici desamalà da survenir mince sustain possibile e plonge all'istes moment del squashts della sandà. Primavera 2026. Il combat historic per quests ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensione. La sandà e quai ce la questa occupa a tutte e tots. Las chasadas ci sono confrontate con premies ad una piotas. Il chantun e mince singul partì ci stessan chattar soluzions. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da Sandà in Uffizi, candidesce a Moenaiada. In quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model direttivo da Sandà dal Chantun Grigiun 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Antons amo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dels mecanisms del marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il sezzi la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da sandà per il PPS, tenor program da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è l'accena responsabilità. Quart, ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza

senza da d'un sistema surregulà. C'è istituzione ci arriva da sporgere buone prestazioni, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta il recept dels liberal democrats digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizioni più liberales, perciò ospedals ed istituzioni possan reagir più flexiblement su un quaccial marcià pretenda. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, cocci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidato Maurizio Michel. I mezz'lainz provont un zitsch da balciar las ondas il center, con ils dus in uffici, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostnün da Daita Zanetti. E la tradizione dell'urantezesurs cristian sociales del 1926 vezza il center un provvediment medicinal da per tot il centun sco servis public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut er una da tenere cura della liot e quai in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta un concept etic che non ne fosse stati immaginabili avanti antons. Il Partito Verde Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'idea One Health, l'idea della sanità dell'umano che non si lascia partire dalla sanità delle bestie e del sistema ecologico, insomma. In ossia beda das dispitar da d'ospedals lez e quests, ma da ver da la natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 d'era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element central, il budget delle grigiunas e del grigiuns. Il sistema da sandà grigiun il 2026 è su un alto livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa sco avanti antons. Quant ans la scheina qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossimo pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessioni e delle partite grigionas, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Chi ci ha minchatando aspettar sul bus, sul tren, schinchuns annunzia, non sto per forza giusto a sbutare in attività. Es podes simplemente far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Nomnada mein prender pede per mei. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Io dair ils moments ci toccano a no, c'è ningun nos disturba per volare alci. Il plezzo in via, col focus sul spetar, un sitch più tard.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Chi nu cugnosce situaziuns chi dis da spetar? Spetar al bus, spetar al tren, spetar c'al zufans tornan a jantar, spetar chi dis aira sonce, chi nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fa nier nervus. Ma na ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Chi poz il gi a un spiccia? Gie, chi de nus a un la pazienza de spiccia? Se vend va il sentiment che nus se vend gleiti eliminar quei pleit o di vocabulari. Ad ei e o salbel ter quels carstians ca e zwar e mo il lavur quels affons de bia pazienza. Mo spiccia a fa sco qua che il studes dien doimchen drehen, lezze lo propi buil meu. De pi che vai mezzo buo auto, hai incerto fa patrazzo da quel tema. O son pil pli cum mezz pubblic sim voia. A da pil nia vurare, hai sim voia alla lavur da pli temps pil spiccia. A da scea a quei spiccia, tutta nina sorvegneu in altra montada. Gi per gi ston sper voia a speccial. La de meun, de mezz gi, la sera, magari per sola, a magari quels affons. Io sto smoplenisà auter, a lui arriva lei il leuc. Tot sempre mein am pau pli pleun. L'em prem temps erl, en den spiccià, ad inoccupada. Da botten da risposta als mails, in so gede per tutte da dina contongibels, mirales novitats a whatsapp, nis informà, tot c'è che marsche vi da il mund. Important, trovame o temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vos de temps piachs. A tutta nina. Sventren cin temps, son venide per charta che os avest ne zedja quei temps tu d'auter. Num nade mein, prender pede per mei. Trova quei temps de tencano venergia. Iau gaudel quals moments in plaz posta cun contempla ed observa. Se vuoi s'immaginare che ho d'essere biada raccontà da quel momento a mia Silvici. Ad è date temps per s'entupade spontanes, temps per una patrolada, temps per reflectà planisà, ni sempre mai se esercheu a s'adau laura pils larischs. A se vuoi s'cioi, la lavur scappa lo bo. Anzi, ai va su entro quella pausa bi apli ciunc te favi nevon. Ed è non si c'è altro sei otra di. Le de meun sono bu quella che può spicciare. Lu vesins, se vens mai, a corrent le de vose minuta virs il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot c'è plaz in via c'è taiva zum play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Tec, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che dipende te il mens fermer, scuccia, scuccia un sent, scuccia su l'ander vi, quello può essere appunto, ci lascia una tresi, una CD, The Queen o ACDC, o forse una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, e non può adesso mettere avanti una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli. Il è cresciuto in mezzo alla musica popolare, impostato dalla cappella Engadiner Ländler Freunde, che si sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: No, la musica popolare, voglio dire, che da erlodo c'è un scelto era musica bella, super musica popolare, da tutta la Svizzera. Giuro che lo c'è Markus Flückiger, con le differenti formazioni FEM, lo discutendo già, lo svezzer c'è che vuol dire, finché che c'è che c'è gira.
0: Da più del musicist, giusto da Wallace Nov, il portrait dell'arte musicale. Rivonto a Zabunura, lavoro col tren, era giusto per dar mano al telefonin, c'è il tip da Andrea Catomas Friberca, mes nio di mind. Simplemente, mi c'è tanto, lasciarci tunno. O, fici bel, sciardar Laura pils larescs. In quel sen, pler success se per su schneir, a moinzic Cat Stevens, da Isabel Jäger ci destata al microfon. A bunan zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats da RTR.
1: L'Ospital Schweizers annunzien adina de pli cas de maltrattament d'uffants. Sulette Main Linz, l'Ospital de Berna ha registrat 100 cas de pli l'an passà. Ed en la causa Vincenz vuole la defensione presentar nos documents. La procedura d'appellazione è la vust. Quei in dusels teme sozzeles nof. Al microfon è Urs Müller. PNG. Pliers Ospitals Schweizers han registrat l'an passà marcante main de pli cas de maltrattament d'uffants, quai rapporta la NZZ am Sonntag. Uschi ai l'Ospital d'uffants de Turich registrat 570 cas confermats, quai 140 cas de pli che l'an avant. L'Inselspital de Berna ha registrat 550 cas de suspect, redund 100 pli che l'an avant. L'Ospital d'Uffants della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato 202 casi, usce Blersco da Pipassa 90 pitch pli. Tenor experti, questo sviluppo mo per parte da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliore metodi da cifare il scas. E in mai entra in vigore una nuova legge che fixesce esplicita ma in il dretch sin educazione senza violenza e nel codice civil svizzer. In il processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione «Novs documents», che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts d'empresto a comprovar che in pagamento da 2,9 milioni francs, che se es partenari da facente Beat Stocker a faccia Vincenz, sei es stein weir emprest e becin ricevut su pad in partizipazione di una facenta. Gli accusati sperano in una nuova valutazione. Vincenz sta davanti a recire per quale sei es enricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Suenter che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal, ha da a Paris cerplines trant randalaters e la polizia. Autos e butias sein venides donegiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. El entir paiais è la polizia arrestata pli che 400 persones, da quai bunumain 300 a Paris. Quai ha conicià il ministro dell'intern. Per via del final della Champions League in Irsaire redund 8.000 polizistats in azione in la capitale franzosa. Già l'an passà avevi da acts di violenza all'ur delle festivitats sventre il godogno della Champions League.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è siang dezzo le lief, il suent mesi se forma nivels pli spes, local main dati uradi su Urizis. E vigna anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è tranter 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbelle si lentir di da quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centro.
3: Musica populare, musica instrumentale, canto de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica c'è e oggi mio host per l'arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre oggi della musica, c'è la musica che fa il più buon, c'è una che il titolo fa il più buon e c'è che ispirisce il da componer. Mio nome è Hugo Scher e da voi apprezzate le auditori e apprezzate le auditori in cordiale benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e Colligiaus Fermam in quella famiglia Simonelli, il Bab Carlo, ha fundato la Capella insieme con Arno Caflige e Christian Müller a quei il 1960. Lui aveva Giancarlo Simonelli di Stusons. C'è le prime regordienze musicali di Giancarlo Simonelli?
4: Ma è già son, curce da esercitare, ventenus in ciò da feu, ed aveva già da dire let. de dune gerdoce lasciano aver la porta, c'è depo di tagliere in se musica. E zia vince, chico era dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e os aktiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
3: Ma hai lanciato plagio con la musica?
4: Ma è da dire, a me plageva e plagio in se era da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se beffi che in un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una scuola che c'è in televisione, in radio, devo lì, da l'unica terrora, c'è chi c'è, o c'è der schwell, da vuole, da per fin registro, in una casettina. Hai, da lì, no, che l'interesse era semplicemente scuola.
3: Alla musica popolare c'è montata a quella? Also, è usa un?
4: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo. Forse un po' hai, la fortuna o la situazione c'è chi era per me tutto che c'è normale e che non era per me genere non è una domanda da prestige, se che astegla la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grande plazza in mio cuore.
3: Ad patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi viene la pubertà, forse non è in plazza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Perché mai stato un tema dentro i giovanili? Ma mai da una situazione in cui ti quasi stiu difendere la musica popolare?
4: Che lo sono effici interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano le clarinette, era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matet da 6-7 la classe, allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale, e allora era chico già in sé evas, questa domanda era già evasa.
3: Ad il Bab suonano di un accordeon, sengono di un Ländlerfreunde, il Jauk, il Zeppa suonano il Jun. A vos sette clarinette, cosa se venisse la clarinetta?
4: Ma che allora era interessante e non era a sia tempo, non proprio che il cinque si decideva enorme svelte, cioè, e mio papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Allora ha detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ha detto, Questo sono mica, e sono da spi, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hof Nara Schottisch, scritz de miu hospkeu egl arch musical Giancarlo Simonelli. Anson a el requintau calagi in priu de buob la clarinetta. Quai ed enton bo il sulet instrument calzuna?
1: Questo instrument si sumnia da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e su nera clavazin, as in postud ed ruvo che l'olora per dir scola da musica, respektive manch instruir cento, c'è stu che dir, per accompagnere alle classe, per esempio, appunto accordeon vevens dit, lura suni bass elettric, lura se l'ora tenia tiers, scurcia veve la band da scola, per esempio, de allora pensò, ma come c'è un bass elettric, lura de comprò un e tre scheloce saveva loro già suonare giùm e c'aveva le lezioni dell'orciatore e lasciò musicare da d'autres. Loro per cusiume, per esempio, era qualcosa che faccio fiche con gente e anche se loro, per esempio, la clarinetta da bass che è stato un altro strumento era una strategia voglia di fare differenti saxofoni che tu avevi detto. Ah, è un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è la clarinetta.
0: Questo non è un nozzo, mi dicevi, è un stedi.
1: Ma appunto, che è un po' era difficile, tres, che l'occia era la cappella in Gedinerland, il frunde, naturalmente, era un po' ridotta, ossa, Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Freddy Oswald è già lunch mort. Hai, e allora ma non più scegliere, e che è enorme difficile che lo somminci in su un strumento, se non so proprio il schicch da dire suonare da qualche parte, e se so da suonare, allora è una lunga esercitare su letto, che lo trovo enorme.

0: E c'è che loro ia pass per pass, fince dal 1987, era che c'è loro la prima volta podia far parte di una registrazione in studio. E haem de schon stuvi qualificiere, also che non ero scelto il babbo di mio figlio vegn e su non si trnus, l'impresse aveva schon er de persuader, che lo era schon er, ma aveva proprio er booms magisters e appunto er booms co-musicans.
1: Der Engadiner Länderfreunde, qui hat schon in sa quasi di, questa è una marca, nia una dine, una marca e la scena de musica popolare svizzera, seins declarada coco che quelse vegni sci in conoscenza, nic vus es vegni sci in conoscenza in Svizzera.
0: E crai schon, ci che era per una parte, per una buona parte, er fortuna. Perché c'è, chiste musica con chiste instrumentazione era proprio er del giusto momento, del giusto löhne a volte, o che sconosceva, sconosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins da Schweiz, due clarinette in Gium, e per noi erano due accordeons, also als grands, allora una, due o perfino tre clarinette, allora sono gli esertiers altri strumenti, arrangements speciali, per parte der Fitch pretenzius, ma in stesso scelte che era da Tadler, er per gli et conosce Nuraglia scolede, e loro naturalmente er forza, che lo sa auch er de manzuner, al Wiesel Gierke, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan del Engadiners, e lo vedo naturalmente er Fitch fern profitò, perché si poteva telefonare e dire, tu Wiesel, mir hend wieder etwas. Allora era già da c'è in televisione, ma che era proprio era un po', also per una buona parte c'è una fortuna.
1: C'è una di highlights in quel zon, in quel decennio, quel zenga di una lenda fortuna, also highlights per speciale per Giancarlo.
0: Ma che sono diverse, non so, per esempio sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là vengono in plia in per volta sul Casino Basilea con i nostri concerti, che era per esempio quel cosa, noi venivamo a guadagnare il pitch in privato, che aveva già un pre-tele a sia tempo, noi erano diverse emissioni di televisione, era all'estero, noi venivamo a fare jazz, viedis all'estero, che era un highlight, ma che se mele dire, che se per parte di robe speechness, in scunters con musicantes e musicanti, e che là forse c'è sempre un po' un highlight, è che si conosce extrem gera liet per parte del fitch concente, ma che non è niente così importante, ma c'è non si meri nie a conoscere, e che là è già proprio da pigliare X un highlight, che si può dire, ad era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet mich tonne a scriver sets tocs per musica populara, also componer, c'è mel componist.
1: Makeler era al cumanzament, es wäre nat sentiment tots componen, ne vole sehr nat. Er dice d'una componer es un po' un grand plate, scriver in tocin. E lura sì, lura so che cumanzò, ed è nat cumanzò magari bot cum mir prüm Deutsch, gell, nun era so just ein Highlight, gell, es muss jetzt so stricere oder la Liste des Highlights, ma a me auch simplement fascinò da creare una melodia e lur impostu der da arrangere, la che è esercca cosa enorm cool, c'è spawn lur a gardir, c'è facce o se per altro svustiers, c'è che tu ne da quel cosa e c'è che non è stessa na da mem. E che lo, in serio, hai loro 30 rand, vende ciò che c'è a dimente, loro scrivono ciò che c'è, so se c'è un po' in più chiede, e hai, ma in postura dell'arrangere è cool.
0: Ha lanciato e lui mi in una melodia durante, con canzone, semplicemente scia con la clarinetta, tu danina si è dato in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che ma che per esempio tu tenore non so, X a fare la doccia o se sono in toilette, sono il diavolo, no? Tu noti non vengono di me anche cose, o è oggi X un motivo, genza, a me interessa, o se c'è la musica che dice X, che le armonie, se si può essere per chi compre un teggio di musica popolare, e allora vengono e prof da farlo. 30 o c'è del lungo russo, allora dici, so, o se vengono e prof da compondere una mazzurca. E quello vengono ora tutto quel cosa flot e altra roba a spolura stuzzere.
0: Tu da quel titolo che vuoi dire già un è o da l'accena prima c'è mai Hofnara Schottisch a no. Quel titolo che ho creduto non si buona mai per qualche magari dati al stocks populars titoli stravaganz magari con flois in titel.
1: Ma giusto che ist Hofnara Schottisch era che in sé ed era giusto il tempo von den Ländlerkönigen, allora di dit mince rats, drove era ein Hofnar, e perché lo era chico un po' con un, anche un po' con un schmacer dolce, so dit, appunto tu chist hype, con chist, con titels, e con, scusate dire, con gruppi, ci vengono misi sembl, boccio squadre, nazionali, e cioè, chico era un, e l'altro era in se vide che il Deutsch der gran gust al nono perché c'è perché la registrazione sum in se era in se mia figlia esempio con la Gia e la ho suonò l'unge Gia e allora de penso non si potesse in se erano a suonare con ella allora venne in se pilotier Gian Andri Janet col cello e Anastasia Janet con la Ercola Gia allora so che Gia da fare in Deutsch c'è tu a sem suonare e c'è tu un po' di quel cosa che sono tutti in palette e che allora allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio bene quel cosa per il nonno per mio bab e c'è stato sulla melodia il primo stums che lo vuole per fin su questo centesimo sembra con il nonno
0: also nonno è il bab è voltat
1: no che lo che cosa in sé l'impistamento era che il c'è tre scheloce mia figlia il due Janetzen sono erche in Deutsch, c'è la sonne in un certo tempo nono.

0: Nono, in Schottisch da Giancarlo Simonelli, che l'ha scritto per una formazione speciale. Esche sie Kapelle da casa, ils Engadiner Ländlerfreunde ein Buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il Interesse per la musica popolare a Engadina fece gronz. El persequitesche la scena.
1: Sì, sì, assolutamente, per si ci scudit e cognosce termine erbgers exponents da quel genere di musica e garder emissions e tegle emissions. Dies zum Pax, da quella roba, da che d'una più poch, perché c'è che con tutti questi storie dell'internet, e ven che d'una più difficile da fer rendere usce un progetto. Magari schon c'è ci d'intorno e discute l'urerchi co con mie soci un po' c'è c'è vo, e c'è c'è pleasure, e c'è c'è inutile se potesse fer un sende domanda.
0: Ja, avevo ter quels giavisca da musica, oisi apre musica popolare d'ordoi per la Svizzera, also per esempio die Bradelberg-Musik, quella Abris-Polka, quei sei in Rätsch in der Formation austriaca?
1: Präzise, e a me interessa, e dice d'una, se ci sono domande, c'è musica di pleasure, di interesse, dice d'una, da A fin Z, dals alder Buben fin a Sisi top, a me interessa tot, e da l'ono, er super, e c'ha pcioso che ci sono tegla be un genere di musica, perché c'è loro smancente che scegli era un'altra super cool roba, e scegli di redere tu mangi ramasso o ramas, musica popolare dall'estero, che da Spöanski, che clappò un po' Tres Uoli Moser, e lei era redattore di musica, musica di professione, era co-member co-member dei Engadiners, e lei un po' musso c'è che da ancia tua d'otter entro il mondo della musica.
0: Allora, sei un Kaisermusikant, poi c'è in der Blaskapelle, eine letzte Runde, da go gra quei titel, ne ha quina, sei piuttosto per vedere il Kaisermusikant, ne per vedere il titel. E ancora c'è quei
1: tocchi. Anche schon in prima linea per vedere il Kaisermusikant, noi erano in Deutschland passò, da glir live, in otto kells, già folk zu viel, che erano sehr relativ mensch spitschne, e kells sono semplicemente infernelske, sono lacane, che la brillanza, che la precisione e che il gusto sonerchico era semplicemente geniale. E in letzte Runde, chi che oggi ha visto me donna, perché c'è la tegla, fisco gente, che è il Kaiser musicante, ma chi che è una combo geniale.
0: A quelle due formazioni udin us, la Bradelberg Musik con la Abris Polka, a gisch us, il Kaiser musicanten con eine letzte Runde.

0: Vustet leis il arch musical ca portretescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist dils engadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populara d'autras tiaras interessesch el, a con quei ca sia famiglia, a ina casa ed Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion ca lagi con la musica populara da leu.
1: Ma Genza, giustante la Lombardia, so da bger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è musica da sotto, sono lo polkas, mazurkas, also lo polkas er scusciottis, clero su doclor er paso doble e tango e da quella roba. Ed è su un insieme, er con orge la mem, con chitarra da bass, e c'è, e chi cosa tu in sé, relativamente, volessi dire simile, con nostra musica, e c'è svolo a che sbalza, gardere, che cos'è grandioso, ed è gente la musica a me piace che lo e hai è su mio mezzo tagliem che lo sforza era un po' il motivo e non sei venzero se già e vengo da spiegio già lei da com già da spiegio 50 anni se c'è già una certa relazione con l'Italia.
0: Allora io vedo il maleggio da status ma da bozza da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker. Also sind in einer Harley, creo, ich sage, ich kenne schon ein bisschen, in einer Jacke der Kurom, Spiegel des Soleil, eben ein Hardrocker. Ema gari gust, dass das la Musik der Hardrock, nie Rock.
1: Ja, in ogni caso, sì, es soll dire, insomma, a me piace, per esempio, usche che la musica c'è sbada, c'è l'es fatta a me, usche, per esempio, AC/DC o da quella roba, o erce Deep Purple da quella roba, Queen, scusate, tu hai il nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che sono per me delle absolute meilleure musiche da pop, perché c'è l'ho semplicemente dagli arrangiamenti, e tu hai Benny Anderson, e che Björn Ulve, o che sono semplicemente genies, e c'è pure spudesse che intersù. In c'è genere roba no, a me piace la musica del rock che lo so col teuf e dice d'una lo so mi forza dit in boom room mensch forza un möchte gern rocker.
0: Ok, lui also ebbe sco clarinettist vois naturalmente fac musica del militär also steile musica del militär c'è i ricordienges vois vid la musica del militär
1: che lo sind sehr interessant che quella è la prima volta che sono in contact con musica da tola in quel segno e non aveva assolutamente mai fatto che loro. Avete la musica del cadetto del seminario, non per pervolto. E sì, che loro mi sono portato proprio in avanti, che non era di una giusta che loro che si vede da stede, se vede che c'è sotto, con una recruta, per esempio, ma era di una consciente, cioè essere privilegioso. C'è poi la fer musica e c'è uno stufo per corsi per calcio palingorna e salire perché d'intorno che lo mo c'è un piacere e proprio è forza suonare in un ensemble più grande forza è che la precisione ci viene domandò forza anche la musica del militare un po' più ferm imprendere a conoscere altri strumenti un po' c'è poi a rabagliare ordine che gli strumenti tutte altre composizioni. Ah, ok, lo voglio dire, ed è un profitto della musica militare in ogni caso.
0: Leo il Givis, Brilliant Antwerp, in marsch, su naus del musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, ma semplicemente volevo essere in del 36.
1: No, volevo proprio dire, a me piace che il touch è enorme, che l'ho proprio fatto. Che il touch è brillante, che lo poche proprio dire. E noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono in sé registrò che la sede, entro il teatro, a cuire. E che il touch, che l'ampere ci sia grata giù, proprio in mail. E ultimamente, quando ci avevo da studiare, ci potesse lasciare, e allora penso, ma forse di scurinzere della musica del militare, penso, se lasciamo gradire la chat, anche che il touch. E boom, Erter aveva sowieso che il touch, cioè c'era dove niente di ricercarlo, e da ciò te glò una volta, e pensò, cool.

0: Anthem or del musical Chess che ils dus omens ad abba Benny Anderson e Björn Ulvaeus han scritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bo per de piccola inconosce sia donna ladina che è fece engagata in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si aveva me più, ed è de... Der in sé dall'idea o der per svastia in un cantregge me in mia vita in un cor e la Dina è la l'unica dirigia il cor masdo il cor mix de Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora la sono dire domandò cara se venire la nostra figlia venia cor e venire non volesse gernir e dite no scusa se salto scuom con la forza un po' in ciapes e allora era che interessante non se senza io so cegna con un perin ci vengono già contact e allora ti dito cioè, ma shalom da tia mia venier allora venier a cuore e allora la domandò se aveva il vign e del ah oh, sì è venier a cuore allora era fregò allora avevi da dire ed è stato il dire a me fa un enorme piacere e esercitare e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che sto a dire, non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che avesse 3-4 anni, avessi detto insieme in avanti.
0: In divisa è il core mix di Cianfer, nessun dorma, con una registrazione live, e sai anche noi in Cesale, qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era in l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi fa piccio tutto a fare nof, e allora avevano detto la dina di se sconat un concert fis schon in c'è danar. E allora avevano domandato intorno in il cor fisse sul pranz durante le vacanze d'ottobre. Tu che c'è un po' di, a fine due stress, tutto logico, niente, avevano messo sulle chiamme che il che il concerto e che il suo giovane in mille gusti, in San Giudò, con alloggis e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorma, e il punto che sbaglia era della qualità, che era naturalmente nasa, con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente un touch, che è grato a Giotto in ordine per una registrazione live. Claire, non perfetto, ma picco bello. E chi è forse il calcio, se ci faccio a sera, di più l'arrangiamento da quel tocco da me, che vuol dire, a certo punto, si regge, da provare a arrangiare a Puccini, chi è forse, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provare a mettere l'uscita, le svus e le segue, le stums, c'è er un cor da like, scusi, non usens. Rivenz dafür tendin avendo tu nirkel tötsch, perché lo de cerni orkel tötsch in se.

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel arch musical de Dots, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, dils enca di innerländler frunda ad autres stils che plaian ad el. Gli antir discurs aveis etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianina che il teutle fitch pugien. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dic tutz. Jeu son Hugo Scher a javisce la vus in a biala domenia restai interessai vid la musica.

0: Las novitats da RTR.
1: L'Ospital Svizzers annuncia una dina da pli casta a maltrattament d'uffants. Sulette main Linz, l'Ospital de Berna ha registrato 100 casta pli l'an passà. E in la causa Vincenz vuole la defensione presentare nuovi documenti. La procedura d'appellazione è l'ora la vust. Quando us il tema sotto le 10, al microfono è Urs Müller, BNG. Pliers Ospital Svizzers han registrato l'an passà marcante main de pli casta maltrattament d'uffants. Qua rapporta la NZZ am Sonntag. Uscia in l'Ospital d'uffants de Turic registra 570 cas confermats. Qua sa un 40 cas de pli che l'an avant. L'Insel Spital de Berna aia registra 550 cas de suspect, redund 100 de pli che l'an avant. E l'Ospital d'Uffants della Svizzera Centrale a Luzerna aia registra bun 200 cas, usce blersco da pi passa 90 pec pli. Tenor experts que svilup mo per part da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliores metodes da cifar ils cas. E in mai se entra in vigore in una nuova legge che fixesce esplicitamente il dretto in una educazione senza violenza nel codice civil svizzer. E nel processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione nostri documenti, che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documenti. Chats, e-mails e sbots da contracts d'empresto a comprovar che in pagamento da 2,9 milioni francs che se spartenare da facente Beat Stocker e Facce Vincenz sei a stein weir emprest e bici in reciav zu padi in a partizipazione di una facente. Is accusati sperin in una nuova valutazione. Vincenz statt avant recire per quai cal saia Senricisco, chef della banca, ter venditas de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Sventer che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal ai da Paris Cerplin strand randalaters e la polizia. Autos e butias saien venides doneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. In l'entir paiai sei la polizia arrestata pli che 400 persone, da quai burma in 300 a Paris, quai ha conicià il ministro dell'interno francese. Per via del finale della Champions League in Iersaira redunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passà avevi da acti di violenza l'ur delle festività su entri il godogno della Champions League.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si hanno detto sulle lief, il suo entro mesie si forma nivels più spess, locale dati uradis e durezis. Mi vengono anche in agiada fecci ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Idee quel preplageir sen kelgi la Svizzera sa contanger in sa cegrond.
4: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, so legal, sind Finale, spero che vengano al finale gudonien, vabbè, potete.
6: Ja, sono ci optimisti, wie el el gudonien war.
3: Davanti a Rotz, campion mondial da hockey sen glacci, de quel moment de scrivere storia, già veis belz moments, con tot quel civignoz, al microfone Sergio Guetsch, bunde.

0: Eta, sia, tot è pront per scriver istorgia la Svizzera sa davantarots per l'empremeda. Campion mondial de hockey sen glatsch, per esser sincer, ins specia angal sen quel tetel da campion. Oz ilz trentegna da macile in ulterior decun anniversari si vagna schonenedas ruenia gratulazions pilzons da Laurin, Alic, Avrin el pos allegrar da zuflaror oz las cinch candeilas sen la turta d'anniversari. Pia Bruder a Vella o Eril Zonzo cella complanescia il 70 aval de da nascenscia. Pien avant vainza survenia saleiz pils 70 ons da Maria Ursula Capaula Lumbrain. Era in ta nosa runda ozena giubilara da Zuoz Otilia Rager. Festivescia il 78 aval cumplion e il giantar d'anniversari niro ir servia ozza intan la puntreise muster Tiburzia Giger festivescia allo il anniversari da Ochantons. RTR gratulescia a partir dalla sadota giamesa.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiadina.ch.
0: Andate il scuregale entrata libras per ir a far bogno a scuola che il scuadegna alla fegna dalle gratulazioni. Fagianza era anche scianosa regalaran vos nomi il coupein da RTR 0800 20 25 30 si vesse sgugent gratulò pil zons e regalò il coupein d'anniversari ad enza ciccio oz natalezzi 0800 20 25 30.

0: Domenica il 31 da maggio, senza ciccio, ozilzons, po ossa puspe s'allegrar, i vagna il telefono in auditora da Schiers, bundesa Rita Jäger.
1: Sì.
0: A chi lascia sgratular?
1: Io lascio sgratular mia mamma, che ha 80 anni, che sta a vela, hanno un pia brother, e deve essere della Tubian. Buona giornata.
0: Sco festi vez quel anniversari?
1: Sco?
0: Co festi vez quel anniversari?
1: Ah, noi vengiamo fa ieri fiesta, sono stata 40 il avril, allora vengiamo fare insieme in ieri fiesta.
0: Ah, 100 di insieme, eh? La genau. Mamma e la figlia. Dati gli enzaceci a vostra mamma, Pia Bruder, o specialmente gugent?
1: Proprio che se vesse.
0: In hobby, in una serie da televisione, in giantar, in moment, in li preferia.
1: Allora, la pezzo più gente sbiadis, Xenia Daron, che è pracire sminceton.
0: A c'è l'oggi a Vigenza, ci che continuesse a usceia. E oggi, in special, bel anniversario, era Pia Bruder Avella, da RTR da Tiller Post, termatagni iran vos nom, Sarita Jäger, il coupegn d'anniversario a vossa mamma, a Vella.
1: Grazie, Pitch.
0: Bella domenica, saleitza, cheers.
1: Sì, grazie, merci.
2: La coupegna.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Engiadina.ch
4: Dein Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder. Es hat Schlottentakt, wo du nicht kennst.

0: Musica svizzera ter RTR Adrian Stern. I savez far oz a vusetzen regal dalla domenica.
1: Che ciausas!
0: I savez non ad mangian pruar da gudanieren bon avancia francs an givinar la ciosa con a jade da treis ciavazins. Che pudes ch'egli esser?
2: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vien de temp a temp mi da da or.
0: Ci o schon ideas 0800 20 25 30 i giuigne oz in a runda da ceciosas per in bon a vanc francs 0800 20 25 30 per lanciar che la runda da quiz la ciosa dat siertat la ciosa vol angal an ena direcziun la ciosa vien da taimp a taimp mi da da or. C'è pudes che il esser 0800 25 30 ci fissa sgugente dalla partita che il ceciosas dalla domenica e so il esser in a onor da poter lanciare in a runda da gi la domenica con l'amprema proposta la ciosa dat siertat la ciosa vo angala nena direzion la ciosa vign da taimp a taimp mi da da or e forse in piccian tip per agidare a vos otters la ciosa on blairs duvro il anvirn passò 0800 25 30 RTR ciosas.
3: Buon dì Sergio, qui Daniel Vega.
0: Buon dì Daniel, dategli una proposta.
3: Il airbag.
0: Il airbag, dat siertat, vo angala nena direcziun, vin da taim ba taim mi do or, il airbag, tangia beciang per gudanier il jackpot. Il bon avanc, Franz. Gugente, no treda, bella domenica, Daniel Weger. Il airbag, cercianza becci, cercianza c'è oter, 0800, vanc, vanc 530, si vesas er gugent pruo con la dreccia proposta datil in bon a vanc francs. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angal anena direcziun, la ciosa vinda taimp a taimp mi dada or. C'è pudes che esser il airbag vainza schon survenia oz scu possibla soluzion e si beciots continuainza fitch gugent il nos gida angevinar dumang puspe dagna tirsen bon adish e dumang datil da gudanier bons per 30 francs il nos gida angevinar il avant mezz de dumang e 30 lemda mincia mai en cart alas dish.
1: Che chausses!

0: cumpagneia da RTR.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch da Zertladur a Coira.
0: A Chulin, o anchetoz la festa da primavera, con concerts e canti, il cormas do Valsot, il cormas do Chulin, ed alla partei delas musicas da Chulin, e Ramos, idat ustareia, e star da compagneia, oz a Chulin, festa da primavera. A Sent, viner oz a puspagiuia a teater, il Viturin montaggio, la produzione alas Cincia na sala polivalenta, la gruppa da teatro Sent s'allegra da poder bevantar vos otters oz a teatro. Anna Zurselva, la Unione Trun Cultura, organizzò per ozena occurrenza con l'artista Moni Vespi alla Zendas Fignan a Legna per la scultura Ogna a Trun. A Coira svez er eira concert di Cantus Firmus Zurselva, els presentan Alexander's Feast da Georg Friedrich Händel in a ovra cisa basa sen in a poesia di poet inglese John Dryden e in a produzion cimosa fic bagn la pusanza della musica. Il concert di Cantus Firmus Zurselva è an Baselgia Sonja Krauja Coira oz alas cinch. Concert era di Corviril Ligia Grigia che gli anseman con il cor da donas Singfrauen Wintertour se il program da quel concert en canzungs dalla liturgia ortodoxa Imnis da Maria Schuer canzungs romances la Ligia Grigia sot la direzione da Christoph Cajori las Singfrauen Wintertour sot la bacetta da Franziska Velti els cantan an Baselgia con il nome Prediger Kirche a Turic i dat dus concerts oz si amazde alas treis e cesta seira puspe alas seis. I marcia con quegli un po' dappertutto c'è differenz concerts oz occurrenzas da cultura ed er in a festa da primavera. Già veis una bella domenica.
1: Il Gelender.
2: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.

0: Savez esser scucci fis sto ir ed entant schon no Kinderjons Adele set fire to the rain an endisch minutas eilas endisch
1: RTR Impuls
0: Ci animals da cia son esser da plemos an ils impuls da Fadrida Hoffmann da Schuol. Ella racinta da sia amour per Changs an special Kels Days sia amour pil pi nov Cagnaul. Co è il impuls da Fadrina Hoffmann?
2: Ach, eves erient un cian. Ma lur es eso usci lia. Quant sovint c'è dot questa frase. O lura... I da hal schon blere la vur da vare ne bestie. I des in pala tenute da dots in dida nu laires fixar sin alc, nu sur to responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far precis quai, vez in be quest ci risce nil pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. Ena ad una new cian, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nio la corta. Ed è nerna. Scopro tot est nier un cian una decisiun. Ed ed es una domanda da d'organizzazion. Cici edu cesce bainas est cian, ciata ad una ad inciun ci vaiente spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compogn. Mes cian sun mis trenadas da fitness. I receminar pus es iadas al di, e quai comincia ora, quai no fese mai senza cian. Usceana un buon equilibr sper mie lavur. Avunda moviment, ed è nessun più stata ammalata da spivare in cianz. Un cian è il buon pelorma. E si allegra minci a curcel vezza tai. Il tai le tespisirs. E con tigli sciar vengono attivati ormons da fortuna. E le zimene erano intrenate mental. Ufanz imprendono sotto responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danno ad una un compagno. Con un cian si allegra, forse. Mince tanto, ma la qualità da vita è un toc più grande.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Bunamein totas partidas han resalvas contra l'augment de la taglia sin la plivalur per finanziar l'armada. Ed en la causa Pier Invincenz vuol la defensiun presentar novs documents, la procedura d'appellazione e la vust. Qua in dus els temas oza las endisch, al microfon Urs Müller. Biengi. Il Consell federal vuol augmentar la taglia sin la plivalur per finanziar las expensas militares. Tentant criticesce un moment tutte le partite su questa proposta, quai muss la consultazione che ida a fin sonda. Solette mai la partita il Center Stadt Davos l'augment della taglia sin la plivalur per 0,8% durante 10 anni. La PLD è bain per in fond per finanziare le expenses militares, tentant bitch sur la taglia sin la plivalur. La PS pretende autres options e la PPS vuol ristrutturare autres ils mets. Ils Verts liberals vuole mettere a disposizione da Mindeners, dronch ils Verts ne vuolen insomma bitch augmentare il preventiv dell'armada. En il process contra l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pier Invincenz, presenta la defensione novs documents. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quest documents. Chats, e-mails e sbots da contracts d'empresto ein comprovar che in pagament da 2,9 milions francs, che ses partenari da facente Beat Stocker e faccia Vincenz, sei esta in vair emprest e bec in ricav zu padina partizipazione di una facenta. Ils accusats sperien in una nova valutazione. Vincenz statt davant recira per qualcel sei es enricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. L'infrastruttura sottomarina doi venir protegida meglier. A quai in de sette stadis dall'Asia all'Europa e dal Proximo Orient sa convenitz all'inscunter suprem davart la sicurezza a Singapore. Konkret vai per pipelines e cables sottomarins gen importanz per la comunicazione, il traffic de datas ed il provvediment d'energia. L'infrastruttura al fund della mar vale sco periclitada. Consunta in la mar de l'Ost e il dumber d'axt de sabotage s'augmenta. La convegna doa este fir la base per standards comunables e mesires de protezione contra tales attacces.
0: La meteo.
1: Il suente mesdì se forma nivels pli spess, contra sera comenzi a plover. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengi di Nota, 27 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera. Demain avant mesdì fai aura variabla, il suente mesdì dati fase sulle nivels pli lunges, quai terradunt 23 gradi a Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewiss.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Finian curt avant las dodes, savez vos otters, far in nos program da musica pop, rock, schlager, cor, hard rock o musica populara. Bavegna che la edizione da concert sen giaveis tot quelci duvrez. Per esser dalla parteida è la numero da telefon 0800 25 25 30. Cugenta d'amplins a vossa saleitz e vos giaveis da musica. Si giavisia ir Venus Fobumplitz. Al microfone Sergio Guetsch 0800 25 25 30.

0: Il concert senza Giaveis e Rozza dati anche Flour senza ci davus otters ci è parte del concert senza Giaveis può anche s'allegrar da survenire in bel match Flours 0800 20 25 30 per essere a parte al telefono è Angelo de Montaglion. Bundè.
1: Bindi, hallo, ciao se, io ne lavusto zanzem, jeba in exa. Nu das lessen ju buge, nige dausi in grazie, ne simple mein in bien graziemen, nige alla pedige, kau alla gazis, nische bain sko en raute brun, lessen simple mein in grazia, ebe po koi brun wein kau da kurs mi dau kase nige, a koi stau TikTok nige a stau ebe organizau da tir team nige, a po koi lessen simple mein dausi in grazie, ad elas ni ni dels de tot cor nige a quest stau a gondius nige a da facil clap a pibiato ovi zwa magari bo nige a nus lessen ju bujen givijau al tot de musica de aba cicatiti
0: Verscheinza Gugent per tot ils fans che terlan Gugent aba Angelo de Monte Chains soll fare na domenica da belora a Lyon
1: Mo ado che ci svesen fa ai ever per esempio grilla ni a fa boy ni ye ni ni ye e you all ni ye papi petit ni ia spa ni ye ni shock i ti raus ni ye allo fosse lo magari pi in prenaive ni temperatura skinza tene o ni ye a shock ye os magari fe ka ni ye a breve e quei trend magari fe bugien in buns mans ni ye perché quel tenzi e ka ni ye a lustens gude si dich koi fa ha
0: stupend e terlar rtr osa aba chiquitita il giovedì da musica da Angelo de Mont bella domenica
1: te mi onto mein grazie vos la we grazie tocca grazie

0: On è in auditora da Santa Maria. Bundè bella domenica, Marlene Solinger.
1: Bundì, Sergio.
0: C'è dato il giantare, Oz?
1: Oz, dai, c'è il savoreso, se qua, il signor da Fornin, Valiterin, senti in Fornin con due, non è di poliflügel, ma questo, le giomine da poli.
0: Lascia fare il fornel, Oz, il giantare. No, è dato c'è da lavar giù pipac. Marlene Solinger, a chi lessa salidar?
1: Io lessa salutare a tutti, vi già una bella domenica, questi che taglano, si conoscono mai, taglano al Radio Romano, ci vi già una bella domenica, a Parainz e Cunciainz, e ero in speciale grazie a tutti quelli che sono stati in vacanza, quando la val, con lui il pubblico è stato al mar, in 40 persone su tutta la val e Angel Dubé e tu quel città era sul Radio Romano ci avvisi eravamo una bella domenica o se era qui a chat ci credo che eravamo più chat al primo
0: hai dove è il stos?
1: A Pelaria
0: Italia
1: per Rimini hai
0: fece bel ancoranta ancoranta una gruppa da 40
1: ma più di 40 persone esterni
0: c'è sto il più bel c'è sto il più bel da calviadi dalle vacanze al mare
1: tutto insieme le stati un buon da mangiare e una flotta organizzazione e una buona compagnia naturalmente tutti gli udeano tutti, se si non vai in una tempata, gli otto tempata, e tutti gli udeano tutti, e qua mi pare bene, c'è una compagnia ci viene ora, c'è noi insieme, c'è noi centaini insieme, li stai insieme, un po', e fanno un po' pacifiche vacanze.
0: Stupendo, da Giavegirci che gli resta ben avanti uscia.
1: Hai.
0: E Marlene Solinger, ho pensato che dovesse fare un piacere a tutti e tutti che hanno stato con ella in vacanza con la musica popolare, la Cappella Soldanella.
1: Hai, niente.
0: Festtax Polka.
1: Polka,
0: Facendo gugent, bella domenica, buona patet, Pitart.
1: Certo, grazie, arrivederci, davvero.

0: Sci variant il suossa giaveis da musica sentia la cappella Sol Danella, il giaveis da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria.
1: Per vos, con vos.
0: Per ulteriors saleiz giaveis da musica 0800 25 25 30.

0: Bellischas a nossa compagnia RTR ad Amplescia Gugent, vossa saleizza giaveissa da musica, aglia telefon vainza e na auditora dalla Val Schons. Allegra bundè Hilda Czarner. C'è datiglia da nov aintan la Val Schons?
1: Momene poc pliede tjord vainza,
0: schiede per tutte. Venirò da plouer antil de curs da lemda prossima.
1: Bravo, scogiavo.
0: Hilda, ci lasas salidar?
1: Io lasso salidar tutti i casi per denti per le nere in radio, tutti che conoscono me, con quella canzone, con quel solito di Seidner Buaba.
0: Il Schottisch, un urchiga Elpler Gruas.
1: E Gugent.
0: Termatainza, ir fici Gugent a navos, ainten la Valchons. Bella domenica, Hilda Czarner.
1: Grazie. Adi.

0: Scheitner Buoba in tiglia concerta sen giaveister RTR ilia giaveist da musica da Hilda Czarner auditora a Fardin. 0800 25 25 30 si fissa ser gugent part da quella edizione concert sen giaveist. Bundè Maria Casanova Asiat.
1: Bien di Sergio.
0: Vos saleitz von a?
1: Let van a mia mezzofons cum familias. Ad mia sorres cum familia, a tu quas cum conosce mei. Io vivo una biala domenica.
0: Il trio Senagruas.
1: De Fed Gugien.
0: Il Walzer in der Bergflua. Già vijan er moments da sombreiva ozza siat.
1: Grazie.
0: Bella domenica.
1: Grazie, somigliant.

0: Trio Sena Gruas, il valzer in der Berg Floa, Sena Gevesh da Maria Casanova da Siat. Il proxim saleit e Gevesh da musica Vindavella. Bundé, Hermann Bruder.
1: Bendì, Sergio.
0: Facile essa salidar.
1: Io salido mia donna a mio gender con famiglia ad il Sbiadis. A dir venza Dio in la bella fiasta della donna e della figlia. A io le sgratulà ad elz, ot in bigieun, la musica vesse vugen cara mamma da omis dus.
0: Fasainza gugen, Hermann Bruder, c'è fasetz questa sera?
1: O cusera fes fasen un po' fiasta, Marà.
0: Avant la televisione c'è la Svizzera davanti al campione mondiale da hockey in glaccio tutti yeah, giovegiano e tutti speciano ci garteggia questa è da guadagnir quel titolo da campione mondiale giovegiano finian allo in affiggio bella domenica a vela buona grazie compagnia e ven avanti bella festa Hermann Bruder
1: grazie a te Sergio PG che giù grazie a te.

0: Is du, Scaramuma, il giavesch da musica da Herman Bruader da Vela. Al telefono Anna Maria Vincenz, auditora da RTR Schluain, bella domenica, Anna Maria.
1: Beh,
0: ci posso allegrar da Saleitz?
1: Io ti ce l'ho senza lì, poi amo le amiche, a tu questo che non conosce mai, questo è il clan radio, quasi che non si gira mai di così. Das Herr Ruide per voler Spaß, aber wir haben ja hier zu wohnen. Wir sind da drin an der Casa. Das ist ein kleiner Musiker auf der Casa Pacific.
0: Fitchbell, RTR è il copertale della situazione, ne vei. E Anna Maria o Panzocci non sapesse ir materlar puspa e ne da Nino De Angelo irgendwann im Leben.
1: Exact, eh.
0: Giavigiagna bler plagiar con Nino De Angelo e venavante una bella domenica.
1: Mir und der Kuh hat ein Grazel-Fetchen. Bitte, merci.

RTR con il concert Sen Giaveis la domenica in 11 minuti e le 12 Matilda Cabernard da Braille o er Giavigia musica e ves ossa da esser al telefon. Bonde Matilda Cabernard. Coins, ci c'è forse messa pi. Vesses da mettere pi da base radio? Oi. Pruagnam, pitard, puspe, Matilda, Cabernard o Giavigia, il cor majdo da Dardin, con il magnificat e Giavigia a totes e tots ci canoscianella e una bella domenica.

0: Ilia Cora meschadau ad Ardina Magnificat, nia giavigia da Matilda Cabernard da Brail. Dous restagna gista Brail Bavegna Imelda Schmet.
1: Buonas piangi, Sergio. Io lecce legato a questo grilesce non tu in piscolms. Giavigia, in biala domenica, in biala domenica tu questo che conosce mai.
0: E Giavigianna, ven avanti ir bungas griladas, con la Società da Musica Braille, il Günzberger Marsch.
1: Ja.
0: Bella domenica, saleitzi Melda Schmidt.
1: Yes, milionte men, Sergio.

0: Imelda Schmidt da Braille procurò per belz moments con la Società da Musica Braille ed il Günzberger Marsch. Da lunga las dodes enza c'è ossa anche ci survin regalò il match Flowers e mince mai in bel moment alla finizione del concerto. Se ne giavesh il è che il oz ci può s'allegrare, il è che gli oz Hilde Charner a Farden. Bler plagier con las flowers, vecem lidar da darava.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Il concert Sinjavish da RTR mincia domenica, tranter las endes e las dodes. O faccia plagier oz.

0: Las novitats da RTR.
1: Augmentar la taglia sin la pivalur a favur de l'armada. Quasi tutte le partite hanno risalvas. Tutina si basta oggi per il titolo UBIC. La squadra nazionale svizzera di hockey è a partire da demain per la prima giada, la numero 1 del mondo. Ed a partire del centro mesdì è si da quintar con Orizis ed Uradis, con le temperature di fin 30 gradi. Da più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 12. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. La proposta del Consiglio federale di documentare la taglia sin la più valur per finanziare le spese dell'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte le partite criticescono la proposta. Quai risulta della consultazione che ide a fin. Sulette mai la partita al center, stat de vos in augment della taglia sin la più valur per 0,8% durant els proxims 10 ons. La PLD, di bain già ad info, refuse però de far quesur la taglia sin la più valur. La PS e la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opzions, a la PPS vuol restrukturar auter als metz. Als Wertliberals wollen metter a disposizion de meindenes per l'armada, ad als Werts refusen en summa d'augmentar al preventiv. In il Prozess encunter l'anterjurchef de la Banca Raiffeisen Pierin Vincenz duein novs documents dischargiar el a siu partenari de facenta Beat Stocker. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quests documents. Chats, e-mails e sbots de contacts d'emprest duein comprovac in pagament de 2,9 milions francs ca ses partenari de facenta a face Vincenz sei a sta in weich emprest. Becin raciaf oder dina facenta illegala. Ils accusats han inoltrà als documents co comprova alla trecciera superiura turiciaisa. Quella vin a valitar de nov al cas a partir de la vost. Vincenz stat avant trecciera per qua quel duai esser sin recist co chef de la banca ter vendites de firmes. Il diswender kel pastel brender e stasera completamein el traffic puspetera speditiv such la koalition importante de las Alps tranter l'Austria e l'Italia. Sin las cameras de l'autostrada esi stadeves eich la bonura kil trajekt tras il Tirol e sta fit frequenta, quai pro senza kives da colonnes. La sonda aida ina demonstrazione contra la lavina de traffic sur il brenner. Per cui è la ruta venida serrata completamente durante 8 ore per il traffic de transit. Il caos de traffic che le autorità avevano temuto non è però bici da. Erbici nel Grigion sin la ruta del San Bernardino che era venida consigliata sco alternativa. A con cui è nel proxim Orient. Il militar israelian s'avanza in avanti nel sit del Libanon. Ins aia conquista in a fortezza sen in a montagna strategica main importanta uscia al militar. Las acnes truppes seinen tant penetradas uscia lunch en il Libanon scode pi 25 ons bich pli. Als ultims dies aida combats intensiv sen questa region trander truppes israelianas alle milisse libanese Hezbollah. Am dem temp a l'armada israeliana appella alle jaut en il sit del Libanon de bandunar al territori. E dank der in novitat del sport hockey singlatsch, la squadra nazionale svizzera vint per la prima giada ad esser la numero 1 en la rangazio mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sentre che il campionato mondiale è a fin. A quai independent c'è la Gudogna questa sera al finale contro la Finlanda UBIC. Tenoch las calculaziuns de l'agentur de novitats Kisten SDA stiaccia la Svizzera con quai judel tron el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz surpassa en il medem moment el campion mundial de record al Canada. E la calculazione vini resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mundials sco del turnier olimpic a Milano.
0: La meteo.
1: En il costo centro mesdì se formen adina de plinivels adia de quintar con orizis ad uradis. La temperatura se movente sin 30 a 25 gradi e l'endia di nota a 30 en la region de Cuira. De maun fai l'ora aura variabla con fases de sole pli lungas al centro mesdì a Cuira dati anche maximalmein 23 gradi.
2: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Osa savainzair tot quel ci vain da sveir il moment al microfone Sergio Guetch, già vesce una bella domenica. Gugent Pacific.
4: Dappertutto, non mai vi da correre, vi da conatella, vi proprio quel che vi da essere.

0: Beatrice Egli, Santiater RTR. Che gen malez ci restan ils vanciocia da maci il vanci vanciocincio in a bova da crapa e glaccia destruia la gronda part dalla vishnanca blatten e una persona è morta perché ci las autorità son gia evacuò la popolazione d'ouras o la catastrofa becce custo da ple un frendes. Kurt, siva la crudada da crapa on Adrian Camartin e Fabia Caduff visitò il Lechental e rapportò in un episodio speciale della emissione Caffè Federal da lor viadi e da lor incontri. Avant Pax Day se Adrian Camartin tornò in Laval per vurdar ce ci è tot capito siva da lo e non siva la bova da Blatten.
1: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporreccia. Io sono il solet hosp che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da crappa e glatsch a von bien in on, la davosa stazion da quella linea d'auto da posta. Pli lunch vai bo.
2: Adi.
1: Arrivaus a Wieler, l'emprima sorpresa.
2: So, che weiss da? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luke und Latte in den Jinkafé. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, weiss uns mal wieder in den Gang.
1: Nanale, Stadion um Viren sei die Stade Buna, die la Dona als Sportel del Büro de Tourism. Naturalmein, agenai schon zentiu kils Litz de Blatten Mönchen. Mo schliok, sei die ich mein Staubien. Rispondere el Mikrofon, vigli ella den Ton bo. E si la domanda, c'hai sentiments che la agi in vista dils 20 oggi de maggio, cura che gli hai lo exact in onda pi la catastrofe di elemo, kins stoppi halt Mirana von, e che quai vigni lo schon bien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka de ricostruire Blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone spuspai savi tornare a Blatten, quai la fina mira. La Vishneunka ha per quai intent creato una commissione che coordinesce tot. Ma in tocca la levada de Blatten dati un biade fai de bagigia. Avon paucas iamnes han anciet les lavurs per la construcziun de dina nova via che duai colligia Wieler cun Blatten. E per kils avdons de wissen riet, in ucleun sur Blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova san en paucs mains buspai tornar en lur cases, vign actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin bagigiau bia il moment a Wieler. Pliras ciaghegnas se stenden dentro las casas siedo, ceu a leu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E eu son sin via tir in plazal. Leu, gest per la scola, bagegia la vischneunca in a casa da pliras familias. Avon dos iamnas, è stada l'emprima badelada. En bien inon, due la casa con indische Abitazions esser pronta.

0: Da, e quai vic el Mattertal ae fac sias experiencias cu las forzas de la natira. Avon 31 ons an pliras curdades de crapa curclau ina part del vic, un frendes ae per clic podau. Quai cheu a blatten, quai sai gi schonan se cei auter di il machinist. Totes casas simple mai naven, mo quai surmuntin quels de blatten schon, manegia el. Il proxim camion vegn ed eu continuesce il mia spasegiada in direzione Blatten. Curz entre las davoses cases de Wieler entscheiva la zona Kotschna. Per ave in a migliora vista se la bova monda l'intocta di una via siedo e lo tais de la sponda si entocan che son sin in biet.
1: Osi che soffle. Ah, c'è vista. Also direkt la bova krappa tu brine ungedina not gekrescha also in prime jahre versio wie meinst du schisch go da war so gar no dessen steig her auto reise mein kerl seine masse wie es gemeinen so la bova wie kamions gewan kriegt ja lau in den dritz der fura at qualsiasi sia la lonza il flum che ho capito che io do a causa cavau in pau at che culo se bia meglio che ves popli da stupasci biau da c'è me un che della bova ah ho sono di impressionante ai
0: Plonet vigni freit ad il vent pli ferm. Neud il vest se stauschen las nebles wie den e la val. Ed il tucada la baselgia de Wieler ei per mai il signal de se metters in via a nevos a la staziun degli auto da posta. Leu son ja bul sulet ca specia. El mondi e fa commissions bric, di num a schia el si sonta. E el vul bo che eu registresch el sies rispostes. Lo vigni tot pu spai sie do. Quai che sai gi schabigiau, quai sai gi sim mein schabigiau, ed el mere o sine gane vo.
2: Grüezi.
0: El bus a nevosa Goppenstein leil eung in aga passails, malets ed ils discurs. A mi vignen de men in citat che vai le giud il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letza sa gi sco in a tormenta plaga a Mirz Laval. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed jeu sperl, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir lecental.
3: Impressions da Adrian Camartin, Blatten e non Pitard.

0: RTR la domenica las 12 mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festivare il zonza na domenica e darò ozang egna ulotra grillada d'anniversari. Fitch bung al microfone Sergio Guetsch, belso einsam beleir vos moments d'anniversari. Chanosa tot bung piglionnof daveta vosotras civez il trentegn da match il zons. Nos amprem giubilar da dozze, el ci sarò oz per Frankil star dalla famiglia. Laurin Alic Avrin complanescia il anniversari da cinc ons. Per Laurin vainza survenia saleitz, car Laurin tot bien sintiu natalezi staivi navon in car buop e plitart tot bien en scoleta giavision tat e tata da cons. Car Laurin, nus giavejainati tut moil bien sintes ciun ons, sperein che possias fa in pau fiasta oz e gleiti schon gudela scoleta. Cars salitz da tia decia Liana cun Andreas. Per Laurin Alic, enia giavejia la stubata gang, rotvis im quadrat.

Stubata gang, tignerò noz Erils Pollers alla nazionale da hockey senglaccia svizzera pil final della VM da questa sera. E oz sto il giovesh da musica pil anniversari da Cin Jones da Laurin Alic a Vrin. Il zonzo oz era pria Bruder a Vela, per Pia Bruder, Vainza Suronia Saleitz d'anniversari, ves era da d'esser un po' una sorpresa. Cara donna, momma e tata, nus lessen gratulai, già vijati, tot bien sintes sia tons, en graziati per tut quel che ti fas per nus, gauda oz ti ugi, li affiasta sil zonz, Vainza schon gia fac ir, quei già vija a ti tiu Herman, la feglia Sarita con Pascal e Tesdus Beadis, Xenia e Aaron, veintei fech bugen, stai scotieis. Cara Pia, ir, avein giù fac fiasta d'anton oz e tiu grond gi. Cordiala gratulazion sintes sia ton tons, nus giavigeina ti tut mo il bien pil futur, en special buna sanadat, ti eis la meglera vigina kinz save. En grazie al fech per il bi e bien che nus avein anzeman e per tut quei che ti fas per nus. En grazie a lain era per la biala fiasta che vein giù ir saviu gude con tei e con tea feglia sin vos cien a dies ons. Nus sparein che savein anc festiva bials natalezis anzeman. Giavijan oz vina von in a biala fiasta ed in a belezia gi, carse biars salits da tes vigins da truc. Pil anniversari da Pia Bruder e nia giavigia carideros da siat, cara muma, per fare un plagiarots pil sis 70 aval de da nascenza.

Piglia zatantava l'anniversari da Pia Bruder a Vella. Ma dema mancia zatantons fesciveša oz Maria Ursula Capaul a Lumbrain. Per Maria Ursula Capaul vainza survenia gratulazions. Oz ascia nosa cara donna, momma e tata fesciva il siatonta a Valgida nasciancia. Nus gratulain da cor e giavijain ti buona sanadate contantiancia. Oz lein ad ampli a ti tot tes giavirs. Gauda quai gida fiasta, las visetas e lai i bein con tei, nus engraziain per tut il bien che ti fas per nus, in special salit da tias duas beadias Alessandra e Melina. Pigli anniversari da Maria Ursula Capaul, datil musica popolare, la Chapella Oberalp, con as chlises compliments.

Fitchbell, la Chapella Oberalpa, chlises compliment. Da quel compliment musical pos allegrar Maria Ursula Capaula Lumbrain, ella festivesse ozil 70 anniversari. A Zuoz podainza oz ir gratular a Otilia Rager, la giubilara festivesse il 78 complion. C'era mamma e nonna. Per tieu 78 anniversari at giavijain da tot cor tot il bun gera fortuna e impustut sandet. Resta in avant usce fita e grazia fitch per tut quei che feis per nu. Qua trameta Fadri e Gianluca per fare un plagiaire a Otilia Rager ed Elzon Panzocci, Otilia Rager, terla gugent, musica populara, la formazione Engadiner Lendler, frunda da Schlarigna, il clarinetten Muckel. Aposta pil anniversari da 78 da Otilia Rager a Zuoz.

Clarinetten Muckel, piglia 78 al compleon da Ottilia Rager a Zuoz. E ter letz RTR las gratulaziuns i vagnam er oz puspeina giubilara einten la Puntreis, center da senedat a Muster, Tiburzia Giger, complanescia alo il anniversari da 80 anni. Cara Tiburzia, cordiala gratulazion sigli anniversari da 80 anni. Nus giuvijaina vus buna sanadat e contentiancia vus gudis da sta in compagnia per da ina paterlada, stedi prendeis vus parte las differentes activitats in casa, grond plage veis vus cura che vegna cantau, zambergiau e semplamein la compagnia. Plinavon celegreis e gudis vus las visetas de la famiglia ed il temps che passanteis insemen. Cara Tiburzia, nus giavijain a vus oz in bidi da fiasta con bialas santupadas, bunts discurs e moments plein plage, cordials salits da concusadents personal e main a casa dalla Puntreis a Muster. Totes e tots, gratulation, ozza Tiburzia Giger e donna Giavigia la sera per il lac, il cantus firmus sur selva, per ambaleir quel moment da natalezi.

0: Il cantus firmus sur selva la sera sper il lac. In Saleit, enten la Puntreis, center de senadata muster, allo festivescia ozza Tiburzia Giger, il sis anniversari da 80 anni. Fitch Bell, si garteggia alla feglia della giubilara ed esser stata al telefon da RTR per gratular, e capito ozza Sarita Jäger a Schiers, ella o gratulò per l'anniversario da sia mamma?
1: Ella gratulò mia mamma, che ho 70 anni, che sta a vela, non pia bruder, e deve già della tubien. Buona sanatata.
0: Auguris, pigli anniversari anche neda a Pia Bruder a Vela, bler plagier con il cupegna da RTR, quel termatainza per posta.
2: Per vos?
0: Na 7 minuti sei legna, ci vesse sera anche procuro per regno l'otter plagier d'anniversari. Savez gugent telefonare ant il studio 0800 Vanch 5 30.
3: On nous a trop appris à se préparer au pire, éviter les erreurs.

0: para. Con Tarlar RTR in Soglia Fitch Bagn era procurar per bels moments d'anniversari. Al telefon è nostra auditora da Santa Maria, Marlene Solinger.
1: Hey, allegra Sergio. E ho l'essere gratulare in prima linea ad Ottilia Rager. Ottilia, se tu senti al radio, si te volessi gratulare Fitch per te. 78 aveva l'anniversario e ci vuole tutto il buon santà e fortuna. E ora le siamo gratulare a Rosita de Bonville, erde zuaz per 79 aveva l'anniversario, quella è la tenizione al 26, ma la terra da 20, e ora te la gratulisci per la paia oz. E tutte le due ci vuole tutto il buon santà e fortuna.
0: Per nossas jubilaras a Zuaz procuran ils jauers per musica d'anniversari il temp quel passa.
1: Hai, precis.
0: Bella domenica, venomanta Santa Maria Marlene Solinger.
1: Grazie, manch, arrivederci.

Ilse jauers il temp quel passa an special per dus jubilares a Zuoz, Otilia Rager. Ella cumplenesce oz il anniversari da 78 e Rosita de Bonville. Ella o podia festivar avant in per deis il 6 anniversari da 79. Per ulteriores gratulazioni sent il studio 0800 25 25 30.

0: Chuck Berry, der RTR hat sich das 30. Match in dieser Uhr degna Puspe Gugent con Gratulation senza Cici abitescha a Sommurezen. Cio hat sich sonst po ossa allegrar Maria Luisa Zena Santa Maria al Telefon Allegra.
1: Allegra, Sergio. Si è venuto a gratulare a Marco Walter da Sommurezen. Ciao Marco, io ti gratulisco. Da gewiss buona sandabla era fortuna e tot c'è quasi tutto proprio. E speranza non deve essere, ma in modo che c'è nato snusse e l'onni loro per l'ottanta fine loro una festa.
0: Ebba Marco Walter, la madema Anada, scu Maria Luisa Zen, ti nia la amicizia fignanosa, c'è non c'è ja belz moments ci enra stos fignanosa?
1: Ma el di a blera mo cucelve a mo sia mamma, val ciao, agnella mo blera, loro si incontra e son qui e là del ciao. E loro del ciao di una si incontra da classe e di scia.
0: Calzan legendari screia termincia a nata.
1: Sì, e quali
0: si da classe. E Marco Walter, el possa allegrar degli agevesh da musica nöchi e binan italiano.
1: Hai,
0: entisci, hai. Facciamo un gente che è il piacere. Bella domenica a Santa Maria,
1: Sergio.
0: Maria Luisa Zen. Adia.
1: Grazie, Fitch.
2: Cari amici, lavorare stranieri in Svizzera, un'ora per voi, jetzt singen wir für euch.

0: Adegna puspa in classicer nöcchi e bina in italiano il gioisce da musica ozpiglia 79 l'anniversario da Marco Walter a Sommurezzan.
1: Per vos

0: RTRO gratulò insieme con vos autres pels anniversaris oz il 30 de macer da nossa vart tot bun piglion nov da veta la scegu star las turtas i dat anc entradas libras pel bognan giadina a scuol Otilia Rager da Zuaz e la ventirevla Blair Plageir. Dant gratulazions per oz al microfon e sto Sergio Guetsch già veis una buona continuazione da quella domenica ci savess davantare una domenica da dor si la Svizzera godogna il final della VM da hockey in glatsch questa sera incontra la Finlanda.
1: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
2: Ja, es lega, sil finale, spero che vengano al finale godogen, va per potete.
3: Ja, sono ci optimiste di el godogen uom.
4: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd suri il hit finter la scovrida. RTR. Usciva ria scola vita.

0: Las novitats da RTR.
1: A quantar la taglia sin la pivalur a favur de l'armada, quasi tutte le partite han resalvas. A tutina si basta oz per il titel Ubic, la squadra nazionale svizzera de hockey, e a partir de demaun la numero 1 del mond. Da pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La proposta del Consell federal de documentar la taglia sin la pivalur per finanziar les expenses de l'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte les partides criticescen la proposta. Quai resulta de la consultazione che ide a fin. Sulette mai la partida al center stat de vos in augment de la taglia sin la pivalur per 0,8% durant els proxims 10 ons. La PLD di Bain Gé Edin Fo refuse però de far quesur la taglia sin la plivalur. Er la PS a la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opzions, a la PPS vuol restrukturar auter als metz. Ils Vertibrals wollen metter a disposizion de meindeners all'armada, ad als Verts refusen en zoma de documentar al preventiv. Sin l'insla Malta al pipicem paiais de la UE a la partida Labour del Premierminister Robert Abela gudegna las elecciuns del Parlament. Quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grand quel l'avantage è ne però anche bec clair. La numerazione de totes les vus doit esser terminada en il decurs del di. Noch Indikations Offiziales e la Partizipation a la Votation stade fit auta kun passa 87%. Il Premierminister veva anticipales Elektions gefissen acne main pir stades en inon. Sco Argument veva el nomna als quitats geopolitics. Sia Regenza dovre in nov Mandat per manach la Malta tras ina Krise d'energie kashmanaccia. I dank der les novitats del sport, hockey sin glatsch, la squadra nazionale svizzera vint per la prima giada ad esser la numero 1 en la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sender che il campionato mondiale è a fin. A quai, indipendent c'è la gudogna questa sera al final incontra la Finlanda Ubic. Tenoch las calculaziuns de l'agentur de novitatskisten SDA stiaccia la Svizzera con quai giù del tron, el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz, surpassa en il madem moment al campion mundial de record al Canada. En las calculaziuns vegni resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mondials sco del turnier olimpic a Milano. I dank der Real Hepatlon, Annick Kellin a Erperschwas als Kundi del Meeting a Götzis in Laustria. Le Grisune a wert Orts als sie lung kun in a Distanze de 6,6 Meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz migliorasse es agen Rekord Schweizer de 6,9 Meters. Po quakil vende prosta in zig memia ferm, ne will la Valur bitch renconuscide sco Rekord Schweizer, quinte però per la Validation del Di. Us manca bepli el tich de la Lancia.
0: La meteo.
1: En il curs del svetro mesdì se formen adina de plinivels di ad acquintar con Urizis ad Uradis. La temperatura se movente sin 30-25 grads e l'engi di notte a 30 e la region de Coira. De maunt fai l'ora aura variabla con fases de solei pli lungas il svetro mesdì a Coira dati anche maximalmente 23 grads.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats da RTR.
1: La Malta ha elegi al primminister en uffici d'astia a reger per una ulteriura perioda d'uffici. Alla hepatlete grisuna Annick Kellin è in corso de record Schweizer a Götzis. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Sin Linz la Malta al plipitschen pajais de la UE a la Partida Labour del Primminister Robert Abela gudegna las elecziuns del Parlament. Quai avant la Partida Conservativa Nationalist Party, quant grond ca l'avantaggi ene però anche becch clair. La domozion de tot les vus doi esser terminada en il de corso del di. Noch indicaziuns ufficiales e la participazione alla votazione stada fic auta con passa 87%. Il Premierminister aveva anticipato le elezioni che fissen a cinemain per stades e ninon. Sco argument aveva il nomna als quitats geopolitics. Sia Ragenza dovria in nov mandat per manach la Malta tras ina crise d'energie ca smanaccia. Cicastat en colonnas in autostrada italiana po tut tenor pretender en avos teners a partir de demaun. Ils gestionaris autostradas taxables ston per jahr in a indemnisaziun schidat colonnas per vide pazals planisats. L'indemnisaziun depende del trajekt kins ecerà e del temp kins stat en colonna. C'è che dovrà per inviadi da 90 km 40 minuti spedici che usità, sovint in avos 75% della taxa d'autostrada, ter de pli che 2 ore colonna dati in avos l'entira taxa. La regla vale B per colonnas per vedere piazzals de lavur, però bec si ha simplemente meglio bler traffic. I dank der las novitats del sport, Hepatlon, Annick Kellin, a er per schwas als Sekundi del Meeting a Götzis en Laustria. La Grisuna avert oz als il lung kun in a distanza da 6,6 meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz miglioras es agen rekord Schweizer da 6,9 meters. Po quel vent è però sta einzig meme ferm, ne vin la valur bec renconoscite sco rekord Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca be anc al tir della lancia. E dankter il tennis, Iga Swiatek e la numero 3 del mondo è sorprendente ma incordata ora in lo chavel final del French Open a Paris. La polacca ha pers la partita incontro la numero 15 del mondo, Marta Kocjotic, con 5-7 ad in assis. Per Swiatek è sì la prima giada de piel 2019 che la stodia fach la valisce en lo chavel final a Paris. De pilura a ella gudegna 4 giadas al turnier de Grand Slam.
0: La meteo.
1: En il decurs dels ventremes di se formen adina de plinivel se diede quintar con orizis ad uradis. La temperatura se movente sin 30-25 grads en l'engi di nota a 30 en la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira, Tranter, Rottenbrunnen e Panaduz, dati colonna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter attaches cun drones u canaisas, sin la peninsula Krim vegn razionà al benzin. Alla hebatleta Grischuna Annick Kellin es in Kurs der Rekord Schweizer a Gözis. De pli de quals temas a de Laura, da die Ossellas novitats de la Squatter. Al Mikrofon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektat, raziona al benzin. Provide attaches cun drones ucranaises in implants dieli e la retrace de benzin al stancadis limitada. Uscia da scimnir tanca maximal mein 20 liters. Am plenir giù il benzin en canisters na saia beclubi, come ne cesce la regenza de la Krim, che è venida messa en uffizi de Moscow. Quai vale al moment per 30 dies. Depi l'anciata dell'offensiva in Ucraina, serva la Krim sco base de provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sinina autostrada italiana po tut tenor pretender en avos denes a partir de demaun. Ils gestionaris autostradas taxables stompa jar ina indemnizaziun schidat colonnas per vide plazals planisats. L'indemnizzazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat en colonna. Cica dovra per inviadi da 90 km 40 minutes plidic ca usità soving en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter deplica 2 ures colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vale B per colonnas per vede plazzals de lavur, però becci a simplemein memio bler traffic. E dank der Novitats del Sport, Hepatlon, Annick Kellin, a er per Schwarz als Kundidel Meeting a Gözis in Austria, la Grischuna a wert Otz als sie lung, kun in a Distanz de 6,6 Meters, kun quai a la Hepatlete del Partenz, migliorass es agen Rekord Schweizer de 6,9 Meters. Per qualquel vent e però sta einzig memia ferm, na vena valur bec a renconocida sco record Schweizer, quinte però per la validazion del di. Us manca bepli al tir della Lancia. E dank der il Tennis per Belinda Bencic e il French Open a Paris a fin suenter la chiavel final. La Svizzera ha pers la partita contro la Ucranaisa, Jelena Svitolina, la numero 7 del mond, quai en 3 sets con 6-4, 4-6, 6-0. Per Bencic, che attualmente è il numero 11 del mondo, esiste la prima giada che la domenica in la chiave finale del Grand Slam a Paris.
0: La meteo.
2: In il corso del centro mesdì si formano ad inna de plinivels ad iere quintar con orizis ad uradis. La temperatura si muovente sin 30 25 gradi e l'engia di notte a 30 in la regione de Cuira. Demain fai l'ora aura variabla con fases de soleil pli lungas al centro mezzodì a cuira dati anche maximalmein 23 grads.
0: Vias e traffic.
2: Si in l'autostrada a 13 in direzione cuira dati colonna 30 Rotenbrunnen a Panadoz e da far quin con 25 minutes de pli temp de viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
1: Il suo intermesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Sur il hit.
1: Cazzo.
2: Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: La hepatleta grischuna Annik Kellin gudonnisch con prima Svizzera al meeting a Götzis, a quai ergisch con in nov record Svizzer. La Confederazione tira in avanti in procedura in connex con l'anteriore banca gronda Credit Suisse. A questa sera è si da quintar con Uradis e Dorizis, da maun fai l'ora aura variabla ter maximalmein 23 grads. Da plida quals temas da Laura, dati os en las novitats de las 5. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Annik Kellin, la hepatleta grischuna, asco en prima svizzera gudegna al meeting da hepatlon a Götzis en l'Austria. A quai ergisch con in nov record svizzer da 6.726 punkts. 87 punkts de plica ter sia quarta plaza als Jeus Olympics a Paris. La suletta concurrenta Emma Osterwegel ne bitch curida sperta wunde per angst surpassar Kellin. En il si lung, sia disciplina da parada, e l'atleta da 26 ans, si jede usche lunchko anche mai kun 6,96 meters. Per qualche vent e però sta memia ferm, ne ville valur becceren conosciedesco record Svizzer. Il Tribunal Penal Federal ha mess ad acta quest'emna la procedura incontra in anteriura responsabile de compliance dell'anteriura banca gronda Credit Suisse. Incontra questa decisione fa il Departement Federal de Finanzas ossa però recurs. Ins ne saia becci d'accordo con quai, ha decin pedader invers l'agentura de novitats AVP, su enter in report de la Sonntag Zeitung. Alla donna è venuta in faccia da bici a vaich annuncia in pagamento del stadio de Mozambic sin in conto della CS in Svizzera. A quai, malgrado che il denes è venuto da fontaunas bici transparentes, ella vese stupajar in cestida 100 millifrancs. Sin l'insla Malta al plipicen paiais de la UE alla partida Labour del prim minister Robert Abela udegna las elecciuns del Parlament, quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grond ca l'avantaj è, ne però anc bec clair. La dumbrazion de tot les vus doi esser terminada en il decurs del di. Noch indicazioni ufficiali e la partecipazione alla votazione sta da fitch auto con pass 87%. Il Prime Minister aveva anticipato le elezioni che fissano a cemain per stades e non. Sco argument aveva el nomna als quitats geopolitics. Si la regenza dovre in nov mandat per manach la Malta tras in a crisi d'energia che schmanaccia. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektat in razional benzin. Per vide attaches con drones ucranaises in implants dieli e la retrace de benzin als tankadis limitada. Uscia da stivinir tanka maximalmein 20 liters. Ampenir giù al benzin en canisters ne saia bitch lubi, come dicesse la regenza della Krim. Quai vale al moment per 30 dies. Depi l'anciata dell'offensiva in l'Ucraina serve la Krimsko base de provvediment per le truppe russe che combatten in il sit dell'Ucraina. Cica stat in colonna sinina autostrada italiana può tot tenor pretender in vos denes a partir da de maun. Ils gestionaris d'autostradas taxables stond per jach in a indemnizazion si dat colonnes provide plazals de lavur planisats. L'indemnizazione dipende dal traiect kins ecerà e dal temp kins stat in colonna. Ci che trova per inviadi da 90 km 40 minuti splidicca usità, sovvegn in avos 75% della taxa d'autostrada. Ter de plica duas ures colonna dati in avos l'intera taxa. La regla vale be per colonnas per vide plazals de lavur, però bec si da a simplemein memio blech traffic. Irgendwie an China Jada in Vosterel Sport. La Nationale Schweizer de Balle P a Gudenja al Geo de Test a Songal en Konter la Jordania kun 4 adin. Il Geo a Schivinir rot giu paukes minutes avant la fin per vide la Plievja intensiva. I dank der il Tennis per Belinda Bencic el French Open a Paris a fin center la Chavel final. La Schweizer a pers la partita in contra la Ucranaisa Jelena Svitolina, la numero 7 del mon, quai en 3 sets, con 6 a 4, 4 a 6 a 0 a 6.
0: La meteo.
1: Questa sera potessi dar in o l'auter uradi. Demand fai l'ora aura variabla con fases da sulle pli lunghe se su intermezzi. A cuira dati anche maximalmente 23 grads e la svalata del sit esi lentir di 10 bel grazie al favoin del nord.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira dati colonne tranter Rottenbrunnen e Panadoz e da far quin con 25 minuti da pli temp da viadi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Enna match eneda adon. Keston è tot pront per quel moment de scriver i storge de sport svizzera.
4: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, so legal. Sim Finale, spero che vengano al finale Gudonien, ma per quel titolo.
6: Ja, sono ci optimista di el Gudonien.
3: Davantar, campione mondiale da hockey senglace fis l'ampremeda per la Svizzera che gli anca in la acna terra. Il preplageir cresce fino al finale da questa sera. Svizzera-Finlanda, noi siamo da lunga live a Turic. Al microfono Sergio Guec, buonasera.
0: Ertine, credibile e simpatic.
7: Hat so linke Hand fürs grosses Herz.
8: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände, baby, ungeschickt.

0: Puls del Sport.
1: Davant la Svizzera per l'impremeda campion mondial de hockey sen glatsch, tot è pront per quel grand final. Il countdown è lancea a na bunga 3 ore. Egl usce an avanta lo specia quel grand final a quel campionato mondial ancunter la Finlanda. Per nosa turice, nostro reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, final Svizzera-Finlanda in semi pudaseira na vigor questa sera.
2: Absolut, die fos propi l'encoronazion de quella generazione de daur, entuorn quels stars de la NHL, in aga cun Romagnosi, ca je 30 ni in Nino Niederreiter, ca 33 ni a prim goli per Leonardo Genoni, ca ja 38 Je la Svizzera, ai sil pupila pi veia equipa, quella cu la gronda experiencia, di fos propi la pagaia, per la grande lavoro dels Davos Diagons, lavoro che si basa con zone sulla gioiala di Patrick Fischer. In Cina Gazel Svizzers, Zot Fischer è un stai feit de tir, ad osa dei propri temps, al temps è madir, ad al temps è arrivaus per aur. I trove un inagaina prestazione sconto con nos, a lu, sei realità, lu scrivesse la Svizzera propri historia, ad eus un persuadius, lu explodese quella Swiss Life Arena, questa sera che va ad Altstetten Turic.
1: I vigna specia in grand gien stretch duel tra las dus migliores equipas a quella VM. C'è di scora per la Svizzera?
2: Bia, io le dico quasi tutto. Cinza dat mo in sguarzi las statisticas, plus la Svizzera è la rola de favorit. Esce quella statisticas quinta nosa questa sera nu appli. Ma la Svizzera è la suletta equipa che ha guadagnato tutti gli giugs in tocca nos, 9 giugs, 9 victorias. Vitir sitau courant oggi gols, a schau fast sulet oggi gols, offensiv sco e defensiv, a schifferm sco nigin auter. Lu all'equipe de Jan Cardieu è quella stada, la mia equipe, quella che pertocca powerplay ed è il boxplay, pia con un giugador pipauk, a lu con Leonardo Genoni alla Svizzera e al mir goli. A Budenblida è la fase da gruppa, alla Svizzera già battiu in egal a Finlandia, zwar pezze cop con 4-2. Allora la Svizzera dau al miez final, già ich so entro miez di, ad esci ai giù in cines ures da pli, peda per se recrea a sapinas in quel finale. Sins mera è che ho pu spesi la statistica del Davos Quitor di Jones a 12 ga. Quell'equipa gudignau al titel ca dau sco am prim al miez final, pia al so entro miez di, pia in bien omen. Con autos plaits, l'equipa nazionale è semplamente la più ferma equipa a quel turnier a 10 codic, do prompt per auch.
1: Aquella tunga tutta grandios ed un tante nina garanzia ci tangia questa sera ir per or.
2: No, in giù can c'è vedetter nulla a quel finlandese fronte alla Svizzera si la seconda meira equipa a quel turnier. Ad in giù de final è osa poda comprea con in giù de gruppa già als de vos du sons alla Svizzera per esempio batiu mi chiamai alla fase de gruppa inega als americans respectiv la Cechia a l'upitar del final spiars al duel con quelles equipas ad ascia mi chiamai stuisse contenta con Argin. Quest scenari quel due denton bua un inega capita questa sera a Turic. Ie il tirs finale in serie, oz due propri da aur e col sostegno dels fans, perché è già combattere a casa per il titel in zasce di, per la Svizzera ven qui ad essere al più gran ed al più importante giug alla storia del hockey svizzer. 10.000 fans al stadion è un'inegata 10.000 fans alla zona da fans che va giur del stadion. Melis sind wir, che va Turic e public viewings. Adesso un po' su Dio scavarca e in milion persone venia per seguita quel final questa sera la televisione. L'euforia è proprio si grande sco e ormai osmeon come pli il happy end. Adesso non si c'è Sergio, ves la Svizzera, che c'è del reminente vende dos quei per la prima che insomma la nombra in del mondo. Tutino col quel final valo questa sera de Gudignà o circa alla Zendis quel titel. Ludati noce libra a Turic. Lo asci vini fa fiasta els restaurants ad elas bars an tocken da me omorvei quai al departament de segirtat del mercau decidiu. Pia, gudogni auch noce libra a Turic.
1: Veda la motivazione a vesiglia con che il bec da mancer si vadus già argent ils da vosons desiglia questa sera dar or tant pil moment da Andreas Vialant live da Turic el s'annuncia pitart puspe.

0: RTR Domenica Seiran, 7 minuti eilas 5 mesa per la finizione della VM da Hockey in Glatsch. Rapportainza era da den moment special per Gian Gilli, il anterior manager de sport e question sto della partita a quella VM scu volontari. Durante quel turnir è el sto il Head of Happiness. Roman Dobler è zantupo con Gian Gilli.
1: Gian Gilli cammina con un rier tras la Real del Campionato Mondiale de Hockey a Turi Altstetten. A qui è un ciao

0: Lein, hallo! A Giangili che gnosce un Fitch Blair, sor della scena da hockey, is in clia c'è rel che gnosce un mantun liaut.
1: Questo proprio c'è, se Gers ci viene e dice, ma c'è fisti qua? Allora dice, ma siamo a Head of Happiness. Allora Gers ci dice, ma questa è allora flotte, bel c'è tu scuola. Questo è proprio un bel sentimento, perché c'è la lieta vezza, c'è, tu non stai ad essere chef. Tu puoi essere un altro, un normale, collaboratore e lavorare per il tuo job, per la roba.
0: Una vita intera era Giangili manager de sport. El era per esempio l'almeno gestion dell'ultimo campionato mondiale de hockey in Svizzera del 2009. El era il CEO del campionato mondiale del 2020, ci dislura per via della pandemia da corona nis ditio.
1: Questo proprio per me per forza serer giù con l'idea del progetto 2020, perché c'è questo era giustamente che ho cominciato e lavoro 4 anni per un gutta. E poi allora ci hanno fatto meglio da smettere, allora ci non so potuto fare fin questo progetto e ora potremmo fare fin. Con gli eter ci lavoravano in mia UK, ci sono a coderci e questo è una bella roba e qui fa gusto.
0: Ossia il campionato mondiale del CEO in Svizzera e quella lì. E per quai deri per Giangili da lunga Claire c'è l'esingager per questo turnier da hockey. Questo è ade per osco volontari.
1: In c'è l'orma dell'evento è il volontari. E che questo fice importante c'è proprio quel ciò succede per tutto il tempo tutto in di, con tutte queste medie sociali, c'è le emozioni giovano una grande rola, c'è che dà un'identificazione per l'evento e c'è questo volontari proprio per identificare con l'evento.
0: Giangili è un grande amatore del sport da hockey. Nino Niederreiter, per esempio, è un fitch buon amico. C'è il zingaggio osseschko volontari e sere un paio inviati noent in si storia. La possibilità di annunciare per un evenimento di sport sco volontari dà in sé in questa forma pur di spiel campionati mondiali di skis del 2003 a Samorezen.
1: E Creccia non spregiava d'una proprio la prestazione del volontario. Ci viene a lavorare per un gutto, ci viene a dare una certa contribuzione, ci viene a dare le competenze. E Creccia, preciso, il campionato del mondo 2013 viene cominciato un po' con questo. Creare una firma, creare un nome con questi volontari e da dare un'identificazione a tutto questo, da questo lì ci viene a giudere per un gutto.
0: Giangili da osseschko volontari una vista all'organizzazione ci dovrà per mincio occorrenza gronda. Circa 1600 volontari procurano che tutto funziona bene per il campionato mondiale di hockey a Turic e a Friburg. L'Enge di Nais e Sünde Quest ci dà appunto una vista alle persone che giuden pro per un grazie a Fitch.
2: Las regurdenges da Calaveam, las quales restaron a Giangili.

0: Speier vegges una buona fendemda la Val Müstair der ilz vaginza talians da Cellavard del Pass degli Umbrail on festivo questa fendemda ilz 125 Jons Pass degli Umbrail il Pass il Piot della Svizzera Suram Virne Cellaveia ci anceva a Santa Maria am Val Müstair magna sur il Confegna Bormio Sarada da stat d'antant quinta Cellaveia in enorm traffic. Regurdenças agli pass degli Umbrail Georg Luzi.
1: Il pass Umbrail non è sbeccia mangi cincions vegli. Sul pass Umbrail è tornato fin già Carlo il Grand con sias truppes dall'Italia del Nord in direzione Germania e quai avant passa Milons. Con ce mangi cincions pass Umbrail es festeggesce la nuova via del pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es pures quintar bleras istorgias ed anecdotas de quis pass, dalla prima guerra mondiala, dals prims autos ed ir dalla contrabanda. E dalla contrabanda sal gorda Silvia Wittmer, la donna chi festeggesce a prossimo manc ses 90 l'anniversari e chi ha manà 50 tons l'hotel Platacces chi sricciata su un mezz viadi su del pass.
2: O se stot in altra contrabanda o se in giun ci va più con sats con sigarettas. Es iuns, quindi momi, sam es collegs, qua se non viene in giù traps per sortire la sonda, lo viene con un saccio. Con un saccio contrabbando, si mette sul confine e lo clapene su un conto francs. E qua era un enorme blair per quei sonzi.
1: Se sbappi insieme con colleghi della Val Müstair fivano parte attiva mancia la contrabbanda, ora van tutti sacchi di sigarette si avevano sul confine, ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
2: A me non venne dopo i 7 anni, e si mi dice conosce la mia somma, e quella era guardia del confine. E mio babbo non venne in giù un piacere di questi uomini. Quella vese di una pianta al mandato, perché c'era elfe a contrabbanda, e mio somma stava a guardare, perché non fa un contrabbanda.
1: Ma in un momento sveva Sabina. A Moazva e la sua regolare mancia con l'auto aiutare ora l'hotel Platacces, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenario Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanzas. Il pass è verbe d'instà, un pass fic ben frequentà autos, tövs e via più ervelos, Aldo Grant.
3: E mi pare che dopo il giro è passato così. Questo portrait sarà unito in diversi paesi, e là è cominciato allora piuttosto con svelo. Quindi, era, minciando di più. Io sono così i bikes, naturalmente, quasi un po' più vigliese. Quindi, va un ersi con i bikes, e riva in su, sul stile serio.
1: Un altro che conosce mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi venne il nomna. E l'estate 35 anni stradin, a Moaz venne il regolare mangi sul ristorante Platacces a bevere il caffè. Quanti caffè c'era per bevù qui? La grande sfida era di rivire il pass da primavera, metter snaiv d'era da rumir, al svizzers con maschines modernes, il stallians per conter.
4: La differenza delle maschines per rumir, questo comprende le maschines veglie del centun grigion e dovrean elle si qui, e a sacci d'era in slavazun ci vea in sez bedavello per sezzerio e sottvart. Per il chassi viaggiare le sveglie.
1: Va in clerci ed erano più svelti pronti. E noi per noi c'è Jan Conradin si giteva sul pass noieva vert della Varta italiana.
4: Quando era Sean Blair già veniva vert, al pass rumito, ma il confine non rivia, tagliando non rivia. Quando era di un impaio, oggi è mincettato, ma sarà la fora villa drossa, perché vede un scorso che ci dà loro. Rumida naise poi lasciare il traffico.
1: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare a moblere le storie. C'è mai 5 anni pas un brail ven festeggia, in giù c'è una o c'è le storie ven sgiura ir quintata. Un pas che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Val Müstair.
0: 125 anni pas degli Umbrail il telesguardo era realizzato che il video è accessibile via Play RTR.

0: Gianza Puspè a Turic. La Svizzera è siva da dusemdes, una fevra da hockey senglatsch, la euforia è propa immensa, siva la prestazione del Svizzers con sonda Turic, è la festa gronda, il match della Svizzera, è una degna stossa vandias ora, degna dischme la fans ent il stadion, e oz sunga frank, blairs wessen gugent, gia in ticket pil final, ancunter la Finlanda. Pudeir persecuitar che al final, agliour dil glatsch, po nos reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, scuè la atmosfera e la tensione in per ora davanti il final?
1: Ma io les di ruhe vor dem Sturm. Also al momento è un ruassaibel, al momento dat vegna combattiu per la medaglia da bronze. La Norvegia che mai ne conduce non il cuore fin incontra la Canada. Al stadio noi già in planius dei bain la grande parte fin Svizzera, se dice la prespisa. Leu per qualche suon del menu principal questa sera. Ad insentite vi dels fans l'atmosfera è in te intenzione. In sai va per FBA questa sera, i va per il titel. D'anton sco menzionau durante quella sentire damnes che ho turigi una grandiosa atmosfera. Ad avere mai in non dici super grandios campionati mondiali.
0: La Svizzera è per la terza già in serie, entra in finale del campionato mondiale. Oggi a questa sera la prossima chance da davantar per la premeda, insomma, campione mondiale. Scu state gli accennamenti con il puls tils fans.
1: Ma questa col puls dels fans, da mondo grazie, in che stas che quasi due anni in quel stadio, in quella Swiss Life Arena, Turic, proprio in fanatiker da hockey, non so ne già udio al radio, Donat Albin, da Tron, la domanda è, costati col puls, la febbre, osa curt, ce l'hanno di, ben due ore a mese, avon quei finale contro la Finlandia.
2: Il puls è un relativ normale, in se legge se gli occhi che fa bene avanti in tele prespise gradosi con Canada e Norvegia. In se naturalmente son in consenso la tensione è alta. In se concentrazione buona man scosci invece da set center hockey abbiamo un total possedius che non mai nos per quel titolo.
1: Che fa che ti è da scippo possedius che ti è si dirski da dots au finalmente senza che angoniao quattro gargin als de vos decennis.
2: Ja, ich habe es sechs Jungs in der Schweiz. Ein Konzerner Quartfinale gegen die Schweiz hat man schon total. Wir kehren ein Nullen in Vos, dann noch die paar Minuten. Dann kombattieren wir in einem totalen Center. Dann lohnt sich dann mit dem Kontrollal Jungs, mit dem Tempo. In der Schweiz, wo ich wenig mit Tempo, schlagen eine Equipe X in der Chance gegen die Schweiz. Für uns sind die auch ein paar Schleuske. Questa sera, questa sera, meinst du, in der Premier League gegen die Titel.
1: I meun che un ingiuc, si va ben 60 minuti, si patraccia, si quel gertegia, si va in os veramente per quel bucal, per auch, c'è montata, vescoi, per la Svizzera, per il hockey in Svizzera, forse per te personal?
2: Einer non dice montata, io sono il presidente del club del hockey del Trone, non sono scivi a fans, non è che per sequitation, non è che la nazionale fa, non sono zons, non sono stupiti, non sono gli imper finals, non sono spiace, non sono spiace, non sono penalti, non sono prolungazioni, non sono veramente, come dire, non sono bisogno, non sono tetele, come fosse non dice soddisfazione. Per noi, per FBA, per noi, per i fans di hockey, per i PBA, per noi, che si è sempre mai in bain, os final, mai in bain, con titolo. Noi siamo per di auto, la Svizzera è per di auto, con titolo, totale.
1: A portare insieme in te, che ma in vigore, con gran fan di hockey, quello è un privilegio, cioè, non è di, senza essere che io, a giorno del glaggio, per sequitare, io le dico, quello è il più importante giù di hockey della Svizzera, che hanno X con giù in gara.
2: Ja, quoi absoluto schon. Ja, wann ich non, warte, wann ich non, weil ich ein paar Schalke sticke, es kommt natürlich meine Speranze, die ich tege, und doch, ich meine, sie, das sei schon, also in der Finale, ne, weh, das natürlich meine, also noch Punkt, sie, für so Täter, quoi klar, ja. Ja, die Aussperre, die Schiffe, sie so, weit schaffen, dass sie leger sind, quoi jude, quoi zu sehen, die Aussperre, den Tieren Schweizer, dass sie leger, das ist, leger sind, quoi jude.
1: Non è esatto, per seguire questo scudio, ha un buon posto al stadio?
2: Io ho un super posto, io ho un po' salvo, è naturale, me lo ho studiato, io ho la reccia 13, ma io ho la 13 per me la cifra del click, per cui io ho studiato in tutto quello che ho un po' salvo i tickets, io spero naturalmente che la reccia 13 porti click, io sono relativo del tir, del glaccio, e vai bellezza sul visto, su tutto, yeah, vai già a fare un scudio.
1: Donat, ti è stato scambiato in due anni, se tu ricchi hai investito tue vacanze per quel campionato mondiale, quasi più vero quel campionato mondiale da casa, quelle due anni, ti mi rasosa una voce, quella è stata una enorme euforia. Credo buon motto ridi all'antica Svizzera, ma quasi più vero quel campionato mondiale.
2: Grandios, io so dire su questo meglio, anche qua che avrà, mentre ciò che vengono. A dire avrà, lui è già di una per questa tavola sportiva con altre persone, se sono in prima partita, come va, per esempio, se andava lui di una altre collega, se non stai che ho, amerà, è il quarto finale, mese finale, e poi naturalmente fece speciale, che gaudo, non vengono che amerà, questi giugs, un bilet, che avrà organizzato questi tickets, quello è sì, super. A dire, so dire, questo campionato mondiale è super, è fenomenale. A dia vai onde io se so io de io che fecio anno ma sento quale campionato mondiale io saibo abbiamo so di io sai così a minchi non in gara prendine gara parte questo campionato mondiale indipendente io io sembra in super atmosfera fe fe plaisevel de io de si de buona luna tot ja a tot che altre balla poi so se ma dia samo così a tot se fa qua
1: a gartegi cultetto se no ci libra o de turic restes di che fa sfiasten i centro de tornana vos poi in gain sur selva tron.
2: Ja, als je klikt, stadion, jutterik, heb je als idee, ja, krijg je een ervaring voor de party, maar bij een kwalle satisfactie en personale, ben je des te mij pigronde, ben je mijn, krijg je als je als boest resenteren nooit zijn heel erg party, maar bij een finale mijn, bij een secretaire, die als perle schiffes en kwai. Ja, ik ben zeker, maar stadion, jutterik, heb je kaas. Dio lascio fare, tu cosa vuole fare fiasco, non può fare quella fiasco, quel super. Io vengo solo da fiasco che ho il stadio e ho del stadio. Io prendo quell'atmosfera e prendo io con me. Io sono il B, tutto il mondo.
1: Per finire un donato, ugeggio se dai un tip questa sera. Svizzera, Finlandia, il risultato?
2: Questo tip se ne dina Heiklis. Abbiamo detto lì 3-0. Leo Genoni tiene 0 da vostra tira, non si gira 3 gol da vostra. Josef Ayn, questo gartia questa sera, quel gartia.
1: 3-0 per eux, per forse naturalmente in risultato del Siemi, auch per la nazionale Svizzera. Donato Albin, in da 10.000 fans che per su cui te so, finale, ben 2 ore torride, io sai, di sonose, e viene da un grande fiasco, una grande euforia, un grande spettacolo che va torride.
3: Speranci Donato Albin, nirò ad aver ragione con sia prognosa per il finale. Grazie Andreas per quelle impressioni, direttore del stadio a Torridge. Alla nuova civigna combattia questa sera 20 minuti per sola soci per il titolo da campione mondiale 20-26.

Il countdown a marcia che sta sera 20 minuti passò la soce il finale alla WM da hockey in glatsch Svizzera-Finlanda si lessa sir esser dalla partita ad ein ulotter public viewing. Agli microfone sto Sergio Guetsch o faccio plagiar bella domenica sera an 4 minuti e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Duf, benvegni. Pier in Vincenz quinta cun discarga. Il process contra gli anteriur chef della banca Raiffeisen presenta la defensiun novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag du ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni francs che si partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabile imprest, a buing do in supau di una partizipazione deficiente. Ils accusai sperren che il caso veniva letaus de nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simplevaletta per finanziare le expenses militari plai quasi anigine spartedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sulletta man il center, la partede del ministro de Defensiv Martin Pfister l'idea. Scegliok dati propostas per midamens de dreccia sinistra, ad il Zverz vuole un somma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon de Götzis e l'Austria con un totale di 6,26 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigiona ha il primo svizzera in somma che guadagna la concorrenza de Götzis. Il tema sportiv che ficenta ozze e se capesce se ben la svizzera guadagna per l'imprima ga aur din campionati mondiali de hockey. Il finale incontra la Finlanda anceva corsera della Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è si denton schon ossa klar, che la Svizzera venga ad essere una venda da me un la numera in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calculazions dall'agentura de novitats Kisten SDA. Tonda mia wart, e oggi vige l'inabiala sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Il lunedì de Cinquaisma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
2: Il messaggio dal Papa dada di scuorre intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella as fece un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda d'un altro tema. No guardain coccia il grigion va intorno con sias personas amaladas. Punct de partenza, las elezioni grigionas, il focus, las valurs, de las partidas. Mes nom Isabel Jäger, Bundin Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils 14 de jün esus in avant. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusagl e per la regenza. Ün dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions da parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al chicosta. E totuna, la base dels programs da partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatarora quai fain un lung sil in avo il temp. Il 1926, in un tempo in cui c'è temas da sandà del singolo, non interessevano mo tant alla politica. Grigion, l'on 1926. Elezioni non deva quell'on in giunas, ma le debattes attuali il gran cusal mossano il spiert della politica da sandà da quella iada. Sandà, quasi in prima lingua alc per l'agenda da casa, na per la debata politica. La vendi spità per vida crisi d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven il gran cusagl. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfenda la società. A tavò fa la noblessi, scuras, insanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats, i mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulla, dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del center e della PLD de Dots. Sandà? Aia da far con acena responsabilità, con fondazioni private ed organizzazioni cristiane, ma na col chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debata. Es impedisce che il chantun venia oblia ad una giuranza in caso di malattia o d'accident. La Partida Socialdemocratica vez nempe vogliu c'al grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'al stadi guarda da stniar ora da domandas da sandà provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzesce tras la sezione grigiunna della Cruscocna Svizzera una ciura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiuns. Il istorge medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direktur della clinica psichiatrica Waldhauser Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si esteintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'esser otter. Cientons passen. Dal tema allur del 1926, giusta buona vonda per privats e baselgia, es davantà il 2026 un tema central e la politica, ed uscea era il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per lor sandà e per sostegn dal stadi. Il 2026 pretende cici des amalà da survenir mince sostegn possibile. E plonge all'istes moment del squash della sandà. Primavera 2026. Il combat storic per quests ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensione. La sandà e quai ce la questa occupa a tutte e tots. Las chasadas ci sono confrontate con premies ad una piotas. Il chantun e mince singul partì ci stessan chattar soluzions. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da sandà in uffici, candidesce a Moenaiada. Din quart al presentà più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model directiv da sandà dal Chantun Grischun 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonir protez dals mecanisms dal marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il sezzi la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da sandà per il PPS, tenor program da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è slacna responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dals liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possan reagir più flexiblement sin qua c'al marcià pretenda. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, coci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidato Maurizio Michel. I mezzlaint, provant un zitsch da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffici, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostenut da Daita Zanetti. E la tradizione da lor antecessurs Christian Sozials dal 1926 vezza il center un provvedimento medicinal da partot il Chantun sco service public. Da mantenai la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut ir una da tenir cura della liot e quai ir in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta eramo concepts etics ci n'ianc no fussen stats imaginables avanti Antons. Il Partì Verd Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sandà dell'uman ci non as lascia spartir della sandà delle bestias ed il sistema ecologico, insomma. Ino sia beda das dispitar da d'ospedals lez e quests, ma da ver da la natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 d'era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element central, ils budgets delle grigiunas ed ils grigiuns. Il sistema da sandà grigion il 2026 è su un alt livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa sco avanti antons. Quant ans la scheina qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossimo pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerce della rolla delle confessioni e le partite grigionas, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Las novitats religiusas de questa domenica sono dedicadas a Papa Leo. Sia enciclica Magnifica Humanitas appiserà per attenzione e lingias grassas intorno tot il mond.
1: Vita e Creta, las novitats o dal mond de las religiuns.
0: Con sia enciclica ha il Papa toc sul viv. Dopo l'undersdì de cinquaisma, ven discutà il mond con nova vehemenza da sclavitù.

0: Schi ci am incetant da spetar, sül bus, sül tren, schinciuns annunzia, nu sto per forza justas bütar in activitats. Is podes simplamaints far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Numnada main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Io dair ils moments ci tocna no, ce ningiun nos disturba per volair alci. Il plezzo in via, col focus sul spetar, un sitch più tardi.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Chi nu cugnosce situaziuns ci dis da spetar? Spetar al bus, spetar al tren, spetar c'al zufans tornan a jantar, spetar ci dis aira sonce, ci nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fanir nervus. Manà ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Chi poți il gi a un spiccià? Gie, chi de nus a un la pazienza de spiccià? Se vend va il sentiment che nus se vend gleiti a le minacque pleit o di vocabulari. Ad ei e o sa del ter quels carstians ca e zwar e mei lavur quel zafons de bia pazienza. Mo spiccià a fas co qua quel studes dien doimchen drien letze lo propi buil meu. De picche vai mezzo buo auto, hai incerto fa patrazzo da quel tema. O son pil plico mezz pubblic simvoia. A da pil nie vurare, hai simvoia alla lavur da pli temps pil spiccia. A da scea a quei spiccia, tutta nina sorvegneu in altra montada. Gi per gi ston spervoia a speccial. La de meun, de mezz gi, la sera, magari per sola, a magari quel zafons. Io sto smoppleni sa auter, a lu arriva lei il leuc. Tot semple mein am pau pli pleun. Liem prim temps erel en den spiccia, a din occupada. Da botten da rispostas als mails, in sa gede per tot ad adina contongibels, mirales novitats a whatsapp, nis informa, tot ce che marsche vi do il mund. Important, trovame o temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vos de temps piachs. A tutta nina. Sventren cin temps, son venide per charta che os avest ne zedja quei temps tut auter. Num nade mein, prender pede per mei. Trova quei temps de tencano venergia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ad observa. Se vuoi immaginare che ho d'essere biada raccontà da quel momento a mia zilvich. Ad è date temps per s'entupade spontanas, temps per ina patrlada, temps per reflecta planisà, ni sempre mein Cesar cheu a shadau laura pils larischs. A se vuoi cioè, la lavur scappa lo bo. Anzi, ai va su entro quella pausa bia plicciunc da favina vom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. Le de meun sono lo bu quella che può spiccià. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minuta virs il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot c'è plaz in via c'è taiva zun play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Ecco, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che cosa dipende te il mensch fermer scuccia cucciam sent, cucciam sull'andervi, quello può essere appunto ci lascia una tresa, una CD da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, insomma, e non può essere mettere avanti una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli, e le cresce su in mezzo la musica popolare, impostut dalla cappella Engadiner Lendler Frunde, che si sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinisce in tutte le facette.
1: No, c'è la musica popolare, voglio dire, che da erlodo c'è scegliere musica bella, super musica popolare da tutta la Svizzera. Giuro che lo c'è Markus Flückiger, con le differenti formazioni FEM, lo discutiamo già, lo svezzer c'è che vuol dire, finché c'è che c'è gira.
0: Da più del musicist, giusto da volas nov, il portrè dell'arch musical. Rivonto a Zabunura, lavur col trend era giusto per dar man al telefonin c'è il tip da d'Andrea Catomas Friberca, mes nio di meint. Simplemente, mi c'è tant, lasciarci tunno. O, fich bel, sciardar Laura pils larischs. In quel sen, Blair Success, Sipper Suschneier, a Monzic Cat Stevens, da Isabel Jäger, ci destata al Mikrofon. A bunnen zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benvegni. Pierin Vincenz quinta cun discarga. Il process contra gli anteriur chef della banca Raiffeisen presenta la defensiun novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag du ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni francs che su partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabel imprest, a buing do in su pau di una partizipazione deficiente. Ils accusai speren che il caso veniva letaus de nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simplevaletta per finanziare le expenses militari plai quasi anigines per tedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sulletta man il center, la partita del ministro de Defensiv Martin Pfister l'idea. Si gli occhi dati proposte per midamens de dreccia sinistra, ad il Sverz vuole in somma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon de Götzis e l'Austria con un totale di 6.026 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigiona è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza de Götzis. Il tema sportivo che ficenta oggi si capisce è ben la svizzera guadagna per la prima gara in campionati mondiali de hockey. Il finale contro la Finlanda anceva corsire dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è sidenton Gianosa clar che la Svizzera venga ad essere una vendita me un numero in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calculazioni dall'agentura de novità schisten SDA. Tonda mia vart e oggi vigilina biala sera.
0: La Saira der RTL. Kunstkuverides, Hits e sempre Welt. Musica non-stop.

Musica per Ina Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tots.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

pulling out the same strings.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un reverend, il qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaivan scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schfletsche disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fetsch.

La rema de Florin Darms. Ina gada vevan poesias rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci,